0: Allora, eccoci, siamo tornati, stiamo un po' accelerando perché questi pezzi sono lunghi,
1: sono lunghi, esatto.
0: Rifacciamo.
2: Allora, Nico, se c'era rimasto qualche dubbio della tua sanità mentale,
1: esatto,
2: pezzo, diciamo che adesso siamo tutti convinti. E è stato scioccante, è stato però molto figo. In realtà, quello che mi viene da chiedere cioè, di più di questa band, perché secondo me sono veramente dei bei pazzarelli che hanno fatto delle robe molto interessanti.
0: Allora, intanto perché questo è il pezzo Filosofia di vita?
1: No, allora, perché se tu, più che altro per il testo qua, cioè musicalmente anche c'è tanta influenza su di me, loro come band, però il testo in particolare, ma tutto questo album è, questo pezzo è tratto dall'album Libro Audio, questo è il secondo pezzo di Libro Audio, tutto questo album qui ci sono tantissime cose che se adesso guardo indietro di quando l'ho scoperto nel 2009-2010 così, tante delle mie fisse, delle mie personalità la puoi rivedere nei testi loro, c'è tanto. Okay. Tanto me c'è che ho preso da lì. Infatti mi viene, ne parlavo prima con Alessio parlando appunto dell'album in particolare, è difficile per me parlarne in maniera oggettiva perché è una cosa che proprio mi ha influenzato proprio tanto. Io vengo dal nulla, mi facevo le camminate nel bosco e mi ascoltavo sta musica qua.
0: Guarda,
1: 12 chilometri a camminare nel bosco, ascoltarmi sta roba. Quindi
3: è tanta no. roba, posso dire.
1: Sì, no, è bellissimo.
0: I walkie talkie effettivamente sì, c'hanno questa dimensione che alienante che
1: sì,
0: ti portano in una no, che non sai neanche più dove sei, però anche il testo anche bello, dicono a un certo punto, dice se una major ci dovesse contattare perché non c'è più nulla da sfruttare,
1: esatto,
0: cioè, prendetelo come un segnale, no comunque io mi ricordano qualcosa i walkie talkie, mi sono passati nella vita ma non riesco a ricordare.
1: Beh,
0: quando
1: sto album qua è uscito, Libro Audio è uscito sotto la Tempesta Dischi, che era la major, sì, il cazzo, l'etichetta indipendente che aveva fondato quello dei non mi ricordo il nome suo, quello, il leader dei tre allegri ragazzi morti,
0: Toffolo,
1: sì, esatto, lui l'aveva fondata, e lui, loro erano usciti con quello è stato il primo album che un pochino li ha lanciati sempre nell'underground, però mi ricordo, io li avevo scoperti tramite Il Ladro, che è il singolo di questo album, che è un pochino più melodica di questa, però questa l'ho scelta in particolare perché il testo, soprattutto di come la penso io sul riutilizzare le cose, risparmiare, quel pezzo lì comunica perfettamente come la penso su queste cose.
0: E ci tengo a dire, lo dico perché durante il pezzo diceva io ero qua,
1: sì,
0: ero
1: sì,
0: insopportabile.
1: No. Ragazzi, questa qua è musica, non è vero però nel senso, io quando ascoltavo loro, quando ho scoperto loro, ero insopportabile, ero fuori dal mio periodo da metallaro.
0: Sì.
1: No, tranquillo. Ero fuori dal mio periodo da metallaro, ma dall'essere metallaro avevo ereditato l'essere insopportabile sulle opinioni musicali. E quindi io andavo a cercarmi la roba più sconosciuta in assoluto per dire: voi non capite un cazzo di musica, io ho i gusti alti. Sì. Ero insopportabile, ragazzi. Crescendo sono molto migliorato.
0: Meno male.
3: Posso spezzare una lancia a favore del buon Nico, comunque posso dire: cioè, questo pezzo, comunque, secondo me, è un'ottima introduzione a quello che può essere un po' una fascia un po' più alternativa del rap.
1: Sì, esatto.
3: Effettivamente. Perché comunque in Italia forse, cioè, ancora siamo un pochino attaccati ai soliti quattro nomi, o magari in questo momento pensiamo che sia principalmente la trap. Questa secondo me è una bella dimensione, effettivamente ti può aprire anche a qualcosa che generalmente non ci aspettiamo ancora.
1: Vero, vero.
0: Bene, mi sembra un ottimo esame. Turco, sei d'accordo? Se no andiamo al pezzo dopo che dobbiamo accelerare.
2: Sono d'accordo con giusto il sottotesto, siete tutti di fuori.
1: Ovvio.
2: Io mi sento di far parte
3: che
2: di questa.
3: Che te devo dire, Lorenzo?
2: C'era io anche della scuola non capito un cazzo di musica proprio in questo modo. Sì, io mi sento di. Siamo stati vicini anche se lontani.
0: Allora, aspetta un attimo che c'è la sigla. C'è la sigla. Perché? Ora spieghiamo.
1: Pezzaccio a proposito.
3: Sì.
0: Questa, ragazzi, è la nostra sigla per introdurre un'altra rubrica che appunto adesso faremo insieme a voi, che è la rubrica dei guilty, i guilty pleasures, ok? Quindi abbiamo scelto, ci ho fatto scegliere, ragazzi, un guilty pleasure a testa. Guilty pleasure, ovviamente, ovvero quel pezzo che non ti dovrebbe piacere, ma in realtà tutto ti piace, di cui un po' te ne vergogni, che ascolti in cameretta da solo.
2: O alla terza bevuta ti liberi e lo vai a ballare.
0: Esatto. Allora, cosa abbiamo qui in scaletta? Abbiamo, se ce la faccio, abbiamo un Sainz, oh, ma dei nomi potenti, Sainz di Snoop Dogg, Justin Timberlake e Charlie Wilson, giusto? Questo è tuo, Marchito?
3: Proprio mio.
0: Guarda, ti giuro, con questo mi hai veramente sorpreso.
3: Ma ti posso dire che in realtà non me ne vergogno per niente, è un pezzone, scusa.
0: Guarda, allora andiamocelo a sentire, Turco. Subito Sainz, Snoop Dogg, Justin Timberlake, come si chiama? Charlie Wilson, eccolo.

0: Ma questo pezzo che proprio suona, proprio mi sa di... Questo mi sembra... è guilty, perché è guilty, però è di...
1: perché c'è just... È Justin Timberlake.
0: Non può non essere guilty.
1: Diciamo che non esiste Justin senza guilty.
0: Tanto ti dico subito che il mio guilty pleasure proprio per eccellenza è proprio... C'è Justin Timberlake perché è Bye Bye Bye degli NSYNC. Per me è proprio il mio...
2: Bellissimo.
0: Il mio guilty pleasure totale. Però perché il tuo? Perché mi sa proprio cos'è. È un ricordo legato all'adolescenza. Come mai? Dici un po' come mai hai scelto... questo.
3: Ma questo è uno di quei pezzi che tipo io mi ricordo quando l'ho scoperto, c'avevo tipo 12 anni, e sono letteralmente quei pezzi che ti proprio ti fanno esplodere il cervello, dici ma quanto è bella sta canzone, ma quanto è bella, ma che me frega che è Snoop Dogg, ma che me frega che è Justin Timberlake,
2: chi se ne frega dei metallari coi capelli lunghi,
3: capito, anche perché, ottimo spunto Nico, perché io qua devo fare una premessa, perché io oggi sono venuto qui, c'è stato un po' di censura.
2: Vero,
3: c'è stato un po' di censura, se ora mi posso permettere. Però Alessio,
1: questa è una tribuna politica libera. Senza...
0: No, io allora no, ho detto, ragazzi, ho fatto un disclaimer. Ma tu, raga,
3: perché ci conosce?
0: Esatto,
3: eh?
0: Conoscendo, ho fatto, raga, va bene tutto. Ecco, magari se non mi fate il death gore metal.
2: Io volevo mettere Slit Your Guts dei Cryptopsy. Ah. Però mi hanno detto non si può.
3: Io volevo portare i Cannibal Corpse, però niente.
1: Specialmente i Cannibal Corpse li avrei apprezzati dal profumo. Visto.
0: Ma la mia dittatura.
1: Possiamo fare un cambio, io un Cannibal Corpse a sorpresa a tutti i frutti. Non siamo mai raggiunto queste rete, lo potremo fare.
3: Perché no? Perché no?
1: Io dico di sì.
0: Allora, guarda, Turco, mi sono permesso sì la cosa di censurare i ragazzi, perché sta sapendo, se no sarebbe diventata una puntata appunto un po' estrema magari, quindi ho detto, cioè, cerchiamo di stare, comunque ho detto, raga, musica per stare insieme, musica per la
2: onesto,
0: la festa.
2: Onesto.
3: Beh, noi stiamo insieme parlando anche del death metal, poi fuori. Ognuno, cioè, ognuno quel che vuole.
0: I Dying Fetus.
2: Incredibili, tra l'altro. Visti dal vivo a Romagnano Sesia nel 2014, incredibili, ragazzi. Incredibili.
3: Ascoltate Destroy the Opposition.
2: Mamma mia.
0: Guarda, Turco,
3: che album.
0: I ragazzi sono partiti.
1: Ma in Palet Nazaren, allora non gli vogliamo.
2: Grandi classici anche loro.
1: Esatto.
3: I Necrophagist, però dai. Parleremo di death metal un altro momento.
2: Un'altra volta.
3: Tornando ai nostri guilty pleasure, niente, che gli vuoi di Lorenzo? Cioè, il classico pezzo che c'ha tutto. Cioè, poi, non so, c'ha tutto sto funk, tutta questa atmosfera tipo Las Vegas. C'ha Justin Timberlake, c'ha Charlie Wilson che fa tutte ste parti, tutte soul, tipo verso la fine, che fanno impazzire.
0: No, bello. Ma infatti, ma mi suona proprio di quel pezzo che, esatto, ascolti quando sei ragazzino all'inizio e dici, che cazzo è sta bomba, sta roba così, e dici, e ti innamori e te lo ricordi per sempre. Ho detto, io appunto con Justin, io mi ricordo Bye Bye Bye, che per me un po' riguardo il video, cioè era una canzone incredibile. Ma questo è un pezzo, funziona per sempre. E quindi sì. Caro Turco.
2: Come si dice, un pezzaccio.
0: Un pezzaccio. Turco, sei un fan.

0: Justin Timberlake.
1: Justin, assolutamente. Diciamo che i vari Justin, quando c'è del pop e del Justin, sai che è una certezza di guilty. Poi la pleasure si può vedere, ma sicuramente la guiltiness.
0: La guiltiness. Allora, no,
2: visto che siamo però, visto che eravamo nel momento guilty pleasure, ho pensato non fosse il momento migliore per parlare di una cosa che, di cui volevo parlare dall'inizio puntata, che era lo sponsor ufficiale, il negozio di camici a fiori che sta sponsorizzando la puntata di stasera. Siete bellissimi, ragazzi, ci tenevo a dirlo, che siete esteticamente proprio belli.
0: Ah, è vero,
2: vedere,
0: abbiamo
2: cioè, tre dovrebbe essere sempre così alla radio.
0: Ah, ma c'è anche Marco con la sua camicia un po' più elegante, un po' più che un
2: sì,
0: po'
2: no,
0: più...
2: si vede, ma Marco diciamo che sta nell'angolo quello più serio, diciamo che ricompone la situazione, lo sguardo scorre e verso destra dice ah, ok,
3: che responsabilità, dai, raga, oh.
4: Sì, invece Alessio con i fiori, io con la camicia baiana, perfetto, siamo a posto.
0: Allora, esatto. Andiamo al prossimo guilty pleasure.
4: Ah, che bello questo.
0: Allora, te lo lascio. No,
3: vogliamo altri,
4: lo introduciamo?
0: Vai, introduciamo. Prego.
4: Allora, ragazzi, questo è un pezzo neomelodico, lo diciamo. Ecco. Perché ricollegandomi, perché no, bellissimo, bene, perché addio, hai messo Liberato prima, quindi è bellissimo, è un segue perfetto.
0: Sì.
4: Perché questo c'è stato un periodo io che volevo approcciarmi alla musica neomelodica, perché mi sembrava tipo una roba tipo Bollywood, perché è un mercato a parte.
0: Sì.
4: E quindi volevo un attimo esplorare. E tutti mi hanno detto: vatti ad ascoltare l'album Fantasia di Nino D'Angelo. Okay. E questa è la title track. Ed è un pezzo della Madonna, questo.
0: Andiamo.
4: Adesso lo mettiamo. Poi vi spiego perché mi piace.

0: eccoci tornati con
1: incredibile.
0: Mamma mia, io qua faccio un applauso.
2: Io sono esterrefatto, ragazzi.
0: Io sono estenuato, non lo so, sono molto sorpreso.
1: Tutte parole con la E.
2: Estemporaneo,
3: esatto.
0: Sono esterno. Turco,
4: diciamo,
0: tu?
4: È stato un viaggio nel tempo, proprio negli anni d'oro della Napoli, dell'Italia, e con questo sound che è molto cartunesco, no? Potremmo quasi dire.
1: Ne stavamo giusto parlando.
2: Diciamo proprio questo.
4: Io non so se nel senso positivo, nel senso che i cartoni di un tempo avevano le sigle della Madonna, o nel senso che la post-produzione musicale era del livello di Bim Bum Bam. E diciamo che questa zona grigia, questa domanda a cui non sappiamo dare una risposta, è quello che rende questa guilty pleasure veramente una gran chicca.
0: Dici, quindi come mai? Perché ci volevi raccontare?
1: No, allora, io sto pezzo lo adoro. Allora, uno, perché io sono ho un fetish, come si dice, per quei suoni lì, quei suoni sintetizzati tipo fine anni 80, inizio 90, perché non sono quelle proprio drum machine anni 80 che sono fintissime, che sono bellissime per questo, che vogliono sembrare vere, però non lo sono, capito? Perché sì, è tutto fatto con un... Senti, la drum machine è fatta...
0: plastico.
1: L'unica cosa penso che sia vera lì è la chitarra e la voce, chiaramente. Tutto il resto è tipo sintetizzato. Però non quotatemi su questo, perché può essere che in realtà sono dei musicisti incredibili e l'hanno suonata tutta quella canzone. Non
4: lo so. Dico, secondo me hai centrato un punto meraviglioso, perché secondo me proprio quando registravano questi suoni, erano proprio lì che dicevano... non capiranno mai la differenza, senza sapere che il futuro avrebbe permesso la qualità audio di...
1: Esatto, cioè, che all'epoca era una cosa che appunto...
4: anche quella musica lì, bellissimo.
1: Era futuristico all'epoca, giustamente, perché era comunque, esatto, tu sintetizzavi tutto con i sintetizzatori, eccetera, così, e sembrava vero. È un po' la stessa... Yeah. E in realtà è interessante che tutti abbiamo detto sta cosa della sigla dei cartoni animati, no? Perché anche una cosa, sì, ha lo stesso effetto con, tipo, le colonne sonore dei videogiochi, per dire... Tutto quella scena delle colonne dei videogiochi tra il 90 e il 2000, in cui anche lì utilizzavano i sintetizzatori, perché i CD, sì, che c'erano, sì, non avevano, c'era ancora abbastanza spazio,
0: sì, sì,
1: e quindi suonava tutto finto, però con suoni simil veri, e sì, quindi, sì, gli dà quella uncanny valley, capito? Quella cosa che non capisci, mi dici, ma è uno strumento vero o è uno finto? E a me sta cosa, io ci sguazzo in questa cosa, è bellissimo, questa cosa che non capisci.
0: Ma infatti appunto, no, dicevamo Turco che ci ricorda, giustamente, Marco diceva Lupin, esatto, la sigla di Lupin. Sì, sì.
4: Anche un po' Ken il Guerriero.
1: Bravissimo, io ho detto esattamente quella, ho detto esattamente Ken il Guerriero.
0: No, ma comunque parliamo un testo di una... poesia, lui, ovviamente per il testo di lui che gli manca lei, che l'ha lasciato, che cazzo ne so, però...
1: No, certo, però è quello, perché l'ho ascoltato tante volte, cioè il testo lo puoi interpretare come lui che gli manca lei, sì, però se poi vai a vedere bene come la struttura delle rime, di quelle cose, sì, lì, sembra quasi che più lui in realtà vede una persona, vorrebbe starci insieme, ma è tutto nella sua testa, capito? Per questo fantasia, almeno io l'ho interpretata così,
0: sì,
1: nel senso che lui si immagina di stare con questa persona, però che non può per qualche motivo. Almeno io l'ho interpretata così e mi piace, perché e c'è anche questa cosa di strumenti veri, finti, capito?
0: È bellissima.
1: Te l'ho venduta a strabene,
0: salvo. Fammi salvare l'album Tommy Ish oggi, l'album di Tommy
1: Ish. E
2: fantastico.
0: Allora, andiamo avanti. Turco, sei sempre qui, io ti vedo, ma appunto non perdonami se ogni tanto ti... Ok.
4: Sono ancora scioccato dai Nodangelo, sì, scusate.
1: Bellissimo.
0: No, adesso invece andiamo verso la fine e... invece adesso, chiedo scusa, il prossimo tema era la ultima crush musicale che avete avuto. E... Marco, cosa ci porti? Poi la commentiamo appunto dopo. Cosa ci porti?
2: Niente, vi propongo questo pezzo, che in realtà è una cover di Blackbird dei Beatles, ma rivisitata in stile Radiohead da questa pianista fortissima e cantante, Victoria Canal. Cioè, io sinceramente quando ho visto veramente questa canzone, quando l'ho sentita la prima volta, non so, mi ha trasmesso qualcosa, mi ha fatto proprio venire la pelle d'oca, quindi la volevo condividere con voi. Secondo me proprio merita proprio di essere ascoltato questa cover.
0: Andiamola a sentire, anche perché sottofondo è partito Innamorarsi di Mauro Nardi.
1: Incredibile.
4: Prima che siano tardi.

0: E allora, eccoci tornati. Momento un po' romantico, momento sensibile. Caro Marco, che nei suoi tre pezzi ci ha fatto vedere un po' della sua anima. Come mai allora la tua ultima crush? Allora, è questo quando l'hai scoperto? Com'è? Dici un po'.
1: Ma
0: Con
1: allora,
0: chi
1: guarda.
0: eri?
1: Vogliamo sapere con chi eri.
2: Guarda, vi dico la verità, io ultimamente non sto sentendo tantissima musica, anche perché è un periodo che mi sto concentrando principalmente a fare la nostra. Ma quando ho sentito questa cover, anche perché Blackbird comunque dei Beatles è stata rifatta in tutte le salse possibili e
0: Sì.
2: immaginabili, non lo so, mi ha fatto proprio venire la pelle d'oca, glielo dicevo anche prima ai ragazzi, sono proprio quegli accordi, proprio anche quel mood un po' alla Radiohead che richiama un po' Everything in the Right Place. Album e canzone spettacolare dei Radiohead che non so, la dovevo assolutamente condividere con voi. Tra l'altro, come diceva anche Nico, c'è tutto questo uso di una nota che viene continuamente ripetuta proprio in stile Radiohead e viene anche incontro appunto a una necessità fisica di questa ragazza, di Victoria Canal, che appunto le manca proprio una mano e quindi comunque riesce a fare questa
0: Ah.
2: cosa e a trasmettere
0: Accidente.
2: proprio, cioè, delle emozioni fortissime e di fare appunto di questa sua condizione anche non so, qualcosa che ti permette
0: Soluzione
2: anche,
0: artistica.
2: sì, soluzioni artistiche e di fare anche un po' la forza di questa cover.
0: Bellissimo, bellissimo,
2: Molto
0: no,
2: bello.
0: una gran bella storia e ce l'hai, ecco, ci accompagniamo verso la fine con questo pezzo appunto un po' più romantico,
2: Romanticone.
0: così, quindi a noi piace, noi di solito a Tutti i Frutti terminiamo sempre in maniera un po' più romanticona, però invece Nico che cosa ha portato? Perché allora abbiamo un attimo, intanto lo annunciamo poi ci salutiamo, insomma intanto ti dici
2: Sì,
0: la tua
2: allora.
0: ultima crush qual è?
2: Questo, allora, vi dico come sono stato introdotto a questa canzone, perché io questa artista non la conoscevo. È un'artista americana, si chiama Kelela. Viene da quel mondo elettronico, un po' sperimentale del nord degli Stati Uniti, New York, quella zona lì. E lei praticamente aveva fatto degli album prima, però io non la conoscevo. Succede che arriva su Instagram, questo su Instagram,
0: Sì.
2: la pubblicità del Club to Club, il festival, quello che c'è a Torino,
0: Certo.
2: che fanno di
1: E che
2: musica
1: avevamo lamentato
2: elettronica.
1: prima, tra l'altro.
0: L'abbiamo nominato prima,
2: Esatto,
0: sì.
2: e praticamente c'era nella pubblicità del Club to Club c'era questa canzone di questa Kelela che si chiama Idea One e mi ha colpito subito perché è un pezzo che suona gigantesco, di musica elettronica suona gigantesco, suona quasi come un pezzo metal appunto, gigantesco, però non c'è batteria, non ci sono percussioni, è solo un impatto tipo ste chitarre pannate così, però non c'è nessuna batteria, sta cosa mi ha colpito tantissimo e poi anche. Questa è un po' una cosa appunto di influenze mie, il gusto melodico della melodia, il ritornello suona tanto inizio anni 2000, quel tipo nu metal fatto tipo così, però non è canzone metal, però quelle melodie
0: Ok,
2: lì suonano bisolidi, appunto, come diceva appunto Marco citando la cosa di prima,
1: ok. Allora
2: suonano
1: mi
2: in quel
1: piace.
2: modo lì ed è un pezzo che mi ha colpito subito, cioè proprio secondo senti una roba dici cos'è sta roba? E sono andato subito a sentire, poi mi sono sentito la discografia subito sua. È molto interessante perché questa elettronica un po' laterale, tipo una cosa un po' particolare,
0: Sì.
2: con questi suoni particolari, è molto interessante, consiglio di esplorare, però questa canzone qua è quella che mi ha fatto, diciamo, pigliare, è stata una delle mie fisse degli ultimi mesi e mezzo, tipo, bellissima.
0: Ok, tra poco la sentiamo, ma adesso intanto ci dobbiamo salutare. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio con
1: Nostri
0: grande.
1: super ospiti, i GP che finalmente sono venuti a trovarci qui a tutti e tutti, ci hanno fatto godere un sacco, ci hanno disturbato quanto basta e
0: No,
1: comunque ci hanno accompagnato, è stato molto divertente. Io spero che vi siete divertiti un sacco anche voi.
2: tantissimo. Spero di
1: Tantissimo.
2: tornare il prima possibile, mi è piaciuto un
0: Dai.
2: sacco.
0: No, in realtà appunto poi abbiamo
2: È una
0: come
2: promessa o una minaccia?
0: questa è un po' tutte e due, no, ma in
1: Era
0: realtà
1: un po' con la via di mezzo.
0: perché come hai capito Turco, quando noi ci sentiamo, li parlo ovviamente di voi e dico guarda che i ragazzi sono delle cazzo di macchine di conoscenza, di tecnica, è veramente stimolante parlare di musica con voi, quindi qui avrete sempre uno spazio, è vero o no Turco? Qui potremmo farci, capisci quando dico si poteva fare 20 puntate con i ragazzi, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Sì, questo è solo l'inizio di una grande collaborazione, ragazzi. Vi aspettiamo per la prossima ospitata. Poi
0: Esatto.
1: magari vi fate sognare, possiamo fare una puntata in cui siano tutti il 100% IGP. E io direi che questa cosa la
2: Ah,
1: potremmo fare,
0: assolutamente.
1: anche per svoltare.
0: certo, la, la facciamo e se a quel punto
1: nudi,
0: la fai
1: ovviamente
0: nudi, certo, sì sì, no, ovviamente a quel punto nudi, nudi in radio la facciamo per il prossimo,
2: nudi così coperti così,
3: meno male che è una radio, non ci possono vedere.
2: No no, ci vedono, esatto. Guarda lì, guarda lì,
0: ci vedono in diretta e
3: non siamo riusciti a fargliela scampare.
0: E no no, assolutamente, quindi tornerete e presenteremo tutti i nostri pezzi. Oh, raga, io sono un po' autoreferenziale, ma non me ne frega niente, Turco, vero?
1: Sì, esatto.
3: La radio è mia e faccio quello che voglio io.
0: Faccio quello che stracazzo mi pare. E va bene. Ragazzi, noi ci salutiamo, mandiamo il pezzo, idea 1 di Kelela, e allora niente, noi ci vedremo qui su questi schermi a breve. Grazie mille.
2: Grazie a voi per averci ospitato, ragazzi. È stato
3: Alessio,
2: mega divertente.
3: Grazie Lorenzo. Ciao. Alla prossima.
2: Ciao, ciao. Ciao ragazzi.
1: A presto ragazzi, tanto amore.

0: Bellissima, bellissima. Ringraziamo il grande Nico che ci ha offerto questo ultimo pezzo, caro Turco.
1: Guarda, Santo, io questo pezzo qui mi ha gasato tantissimo.
0: Lo sapevo che ti piaceva.
1: Avrei voglia di riascoltarlo con un impiantone bello power e in un momento in cui sono particolarmente suscettibile, ecco, mi dire poi.
0: Ma infatti
1: perché secondo me deve crescere delle vibrazioni cutanee incredibili, questo vibrato proprio impossibile.
0: Ma guarda, infatti diceva Nico che appunto se ne intende, che a livello anche di produzione, di suono, di lavoro, lui sa quello che dice, esatto, che effettivamente è un pezzo su cui ci hanno lavorato tanto a livello di produzione, quindi effettivamente il suono è pieno, ecco, è bello pieno.
1: È pieno senza avere i ritmi, le percussioni, cioè capito, è una cosa a tutt'altro che banale,
0: e tra l'altro
1: le nuove frontiere della ricerca,
0: esatto, e tra l'altro è uscito 8 aprile, quindi 2 mesi fa, da poco, relativamente recente. Sì. E allora, caro Turco, siamo...
1: Io sono contentissimo, non so cosa ne pensi, è stata una gran bella puntata, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo messo musica più disturbante del solito, e questa cosa mi fa estremamente piacere, permettimi di dirlo.
0: Ma certo,
1: perché
0: certo.
1: Perché secondo me abbiamo teso delle volte ad essere al troppo generale, mentre invece sono tutti i frutti, deve essere proprio questo, deve essere proprio musica in purezza e anche nuove scoperte, ecco, tolto Lino D'Angelo, è l'unico che è stato, però in realtà è un gran pezzo di Nino D'Angelo, quindi in realtà io mi sento di approvare e di essere veramente felice di tutto quello che è successo. Più tutti i frutti così, vogliamo più tutti i frutti così, più estremi.
0: Ma io te l'ho detto che ti portavo due animali della musica, nel senso animali come potenza, capito, come conoscenza, quindi sì, potremmo, e appunto pensa che li ho pure censurati. Pensa se non li avessi.
1: La prossima volta facciamo la versione OnlyFans, invece la versione 18 più, e vediamo cosa succede. I ragazzi di Side Radio sono solo contenti quando vedono volare libri, nonostante tutti i poteri forti che ci bloccano l'internet ogni inizio.
0: Ogni volta c'è qualche problema. No, ormai abbiamo spinto talmente tanto in là con i Side Radio che ci continuano a volere, proviamo ad andare ancora più in là.
1: Sì, esatto, no. Vogliamo vedere dove ci fermeranno. Esatto. Quando ci metteranno le manette ai polsi.
0: Comunque sì, no, sono molto felice di questa puntata e siamo arrivati appunto alla fine, caro Turco. Qui ci sono i Santos, tu ti stai perdendo, non so se sei felice o meno.
1: Sai quanto io adori la musica folk da fiera portoghese. se mi dici Santos popolare, è già proprio mi scoppia il mal di testa solo al pensiero, quindi in realtà diciamo che non è quello, sicuramente quello che manca è fare festa insieme, fare banda, questo è quello che spero con tutto il cuore di riuscire a fare nel brevissimo futuro, senza ovviamente promettere niente, perché ovviamente la mia capacità organizzativa è sotto lo zero, ma col cuore ci siamo e vediamo se ci riusciamo.
0: Allora, io intanto mi aggancio, se ci sei anche col pene, sono felice, se finalmente me lo fai rivedere dopo tanti mesi.
1: Esatto.
0: Io te lo dico perché semplicemente, perché adesso nominavo dei Santos, parlavo dei Santos, se vuoi appunto ne parliamo un attimo, perché uno degli arraial più interessanti, devo dire la verità, sia a livello così di festa, sia a livello di musica, è quello del Largo da Rosa di Muraria, della Sassau da Muraria, che...
1: È vero, lì è bello.
0: E devo dire che in mezzo alle volte gruppi, insomma, rivedibili, però chiamano sempre dei DJ spesso brasiliani, o anche comunque, insomma, che DJ che mettono world music, ma world music nel senso di musica dal mondo, quindi ho shazammato spesso roba interessante. L'anno scorso abbiamo mandato Omar Suleimani e quello che è grande Omar, che è quello che intanto in sottofondo c'è, dura 8 minuti e 20, quindi l'ho messa appunto precisa per terminare con la nostra puntata di oggi.
1: Ma che DJ, selector, che serie.
0: Qui abbiamo un pezzo che è Mutante, si chiama Rita, di Rita Lee, Roberto De Carvalho e Gui Buratto, che è Brasile. Qui siamo in Brasile, ok? Roba brasiliana, ma roba elettronica brasiliana. Così intanto
1: l'annuncio. Un po' funky?
0: No. È quasi.
1: Baby.
0: È proprio in tema. Ultimo pezzo di tutti i frutti.
1: Emozioni elettroniche.
0: Emozioni elettroniche, esatto. Emotional electronic feelings. Sì. Però sempre con questo. Con questo un po' questo stare alti, ecco, si sta sempre comunque alti nelle lyrics, nell'atmosfera, ecco. Quindi no, ma era solo
1: a me mi hai già convinto, guarda, io mi sto già sbottonando per te.
0: bene Turco, e tu invece che farai questi giorni? Non ti perdi Santos e cosa farai a Prato? Dai, finiamo la puntata raccontandoci un po' di cazzinosi.
1: No, io non posso neanche sapere se sarò a Prato, guarda, quindi ecco. ti terrò aggiornato pezzo dopo pezzo, guarda, letteralmente.
0: Va bene.
1: E chissà, lo saremo mercoledì prossimo, però sicuramente siamo qua.
0: Siamo sicuramente qua mercoledì prossimo, dove, se non ricordo male, siamo soli, quindi domani, settimana prossima, possiamo venire finalmente andare.
1: Ci possiamo stare, possiamo sbottonarci la cintura,
0: pantalone, camicia, tutto a pe, tutti nudi.
1: Non vedo l'ora, io santo non vedo l'ora.
0: Per chi ci ascolta, sappiate che ora cominciamo, sono tanti mesi che non ci vediamo, abbiamo saltato tutti i frutti 2 settimane, un po' adesso ci cominciamo a mancare fisicamente, io e il buon Turco.
1: Sì.
0: Va bene, Turco, dai, allora, dopo questo finale erotico inutilmente
1: che potrebbe decelerare, quindi è bene chiudere prima che scatti un sassofono, una voce bassa, Barry White,
0: e parte, no, Baker Street,
1: esatto.
0: Allora, ci concederanno un po' di cazzeggiamento i nostri fan. E niente, Turco, allora ci sentiamo,
1: Santo,
0: mercoledì
1: noi
0: prossimo.
1: Ci sentiamo 100% mercoledì prossimo, sempre qua tutti i frutti Inside Radio, a parlare di festa, di musica,
0: esatto.
1: Sempre più accaldati,
0: sempre più calorosi. Ciao ragazzi, Mutante, Gui Buratto Rework, Rita Lee, Roberto De Carvalho, ciao
1: ciao a tutti, ciao.

Wakoo!

Tiri,

Yeah.

E allora, eccoci qua ancora una volta, ancora live su East Side Radio con tutti i frutti, con il vostro Alessio O Santo. E niente, oggi siamo senza il buon Turco. Turco che purtroppo dopo una lunga sofferenza durata 39 anni ci ha lasciato ed è molto triste, ma in realtà è molto bello per lui. È andato in un posto migliore perché adesso è in Olanda, quindi appunto probabilmente in questo momento sarà più felice di noi. Ma noi ovviamente, come dicevo nelle storie, anche the show must go on, anche senza Turco, anche senza il mio fido compare di tutti i frutti, e anche oggi in realtà andremo avanti con altre 2 ore circa di grande musica, bella musica, sempre ovviamente tutta la musica che serve a noi per stare bene insieme, per fare festa, per condividere bei momenti, belle emozioni, belle storie da raccontare il lunedì o anche in altri giorni, in base a quando vi piace a voi fare festa. E dunque adesso oggi appunto sarò da solo. No, non sarò da solo. Da solo mi annoio, appunto, per fare una festa bisogna essere minimo in due. Quindi avremo un ospite, un grandissimo ospite che ritorna, uno dei più famosi, bravi e anche belli, anche bei musicisti che attualmente vivono qua a Lisbona, dove appunto si sta creando una bella scena e noi siamo felici di così di contribuire, di dare spazio a chi si occupa di musica, di arte, di far stare bene le persone. Ma appunto, prima di cominciare, come sempre a noi piace un pochino, prima di cominciare, dicevo, con l'ospite, a noi ci piace introdurvi un pochino alla puntata e al mood di tutti i frutti, e in questo caso, nelle sue ultime volontà, il buon Turco ci ha lasciato in eredità un pezzo che voleva farvi sentire, appunto, come suo ultimo desiderio. E di conseguenza, allora, io sono qua, adesso vorrei stare un altro pochino a farvi vedere quanto sono bello la mia camicetta bianca comprata in Marocco, ma invece no, andiamo direttamente a sentire il nostro pezzo, che si tratta di Hello, il pezzo si chiama Hello Echo di Kiwi Bestley. Non ho la minima idea, questa volta non ho sentito assolutamente il pezzo, mi sono fidato del Turco, forse mi sbaglierò come ho fatto spesso nella vita fidandomi di lui, ma voglio dargli un'ultima occasione e vedere un po' come va. Dopodiché, appunto, torneremo dopo questo pezzo e cominceremo questo percorso, questo viaggio, insomma, insieme al grande Foggy. Che oggi è Foggy e non Foggy Project, quindi appunto oggi verrà da solo. Parleremo con lui, insomma, della sua musica intesa come musica prodotta, fatta da lui, e anche di quella che è la musica che lo racconta. Ecco, quindi come ci piace spesso fare, ci racconteremo una storia attraverso le canzoni che hanno segnato un po', in questo caso, la sua crescita, il suo percorso. E di conseguenza, bando alle ciance, noi siamo sempre qui dal Duro dei Matar, da East Side Radio. Ringraziamo sempre i mitici Andre, il grandissimo Tiago, il nostro Deus Ex Machina, loro che permettono che tutta questa baracca vada avanti e prosegua ogni mercoledì da ormai più di un anno e mezzo. E cominciamo subito la festa. Comincia la festa, Hello, ecco.

0: Allora, eccoci qua di nuovo, siamo tornati. Facciamo subito un sound check. Benvenuto Foggy.
1: Buonasera, buonasera. Sì,
0: perfetto.
1: Ci sono.
0: Perfetto. Yes. Tu ti senti? Perfetto. Ti senti bene?
1: Benissimo.
0: Oh, bene. Io ti sento solamente con una cuffia, cioè con da un lato e basta.
1: Ok.
0: No. Penso che sia proprio parte
1: del mio corpo. Di sono metà, il suono c'è solo.
0: Ora, però sai cosa? Credo che ti ascolterò invece che sulla destra, sulla sinistra. Ecco così, mi sento l'orecchio potente. Allora, bentornato intanto.
1: Grazie, è sempre bella la radio.
0: Sì. Qui da Grande Foggy, appunto, era già venuto, appunto, come dicevamo l'altra volta, con anche la seconda metà del Foggy Project. Oggi invece è più intima la cosa. Oggi siamo senza Turco.
1: C'è il quasi turco dalla Sicilia.
0: C'è appunto
1: almost turco.
0: C'è un almost turco, ma siamo appunto insieme. Quindi oggi appunto abbiamo questa lunga scaletta, insomma, dove affronteremo un sacco di temi, insomma, insieme, che riguardano il tuo percorso musicale, hobby, passioni. E se poi vuoi parlarci anche della tua prima comunione, noi siamo, non so, hai fatto la prima comunione?
1: Sì, ho fatto una battuta stupida per la storia. Il problema è che io neanche me la ricordo, la prima comunione.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non l'ho fatta.
0: Ah, non l'hai fatta?
1: Non l'ho fatta.
0: Ah, ok, non sei un...
1: Quindi non potrei inventare qualsiasi cosa.
0: Ok, ok.
1: È tipo le lauree che si fanno a Bologna.
0: Comunque, scusami, ai nostri tempi, cioè, non hai fatto catechismo?
1: No, l'ho fatto catechismo, c'è qualcosa che non ho fatto. Il battesimo ce l'ho, la comunione non l'ho fatto, ho mollato prima forse.
0: Ma scusami, perché ribelle. Prima della comunione, cioè, si fa la prima confessione.
1: Credo di averla fatta.
0: Ma non c'è, ma è come mollare, cioè.
1: Ma si può, è legale, si può, cioè lo possiamo dire se non l'ho fatta.
0: Sì. Ah, no,
1: mi stavo preoccupando. No. Qualcuno mi sente da casa, in famiglia.
0: No,
1: mi
0: dice, ma che dici? Sei la prima persona che conosco che ha mollato il catechismo prima della prima comunione. Sei sicuro di aver fatto?
1: Forse l'ho fatto e l'ho rimosso.
0: Non si faceva giù in Sicilia col vestito, con la tunica bianca?
1: No, non ricordo nulla di questo.
0: È proprio una fase,
1: un vuoto cosmico. Se l'ho fatta è stata mia insaputa.
0: Ok, queste cioè, vengono fuori problemi molesti.
1: Come quando sono stato portato a Lourdes dai miei.
0: Sei andato a Lourdes?
1: Sono andato a Lourdes. sono andato a Lourdes con la maglietta, con la felpa de metallica. I capelli, quando li avevo, erano colorati arancioni, rossi.
0: Madonna.
1: Ci sono le foto della famiglia di me con la faccia particolarmente allegra con questa maglietta de metallica.
0: Madonna, Foggy da sempre un vero ribelle.
1: Ma sempre innocuo, però era della serie. Fatemi fare i cazzi miei.
0: Sì.
1: Non faccio male a nessuno.
0: No, ma effettivamente no, ti giuro, questa cosa è un unicum. Per favore, indaga se hai fatto effettivamente la prima comunione. Io ho fatto anche la cresima, pensa. Io sono anche un soldatino di Dio. Sai che quando fai la cresima diventi in teoria un
1: super saiyan.
0: Sì, diventi proprio il super credente, capito? Poi dopo ho abbandonato perché, insomma, non incontrava i miei gusti. Però
1: non so te, ma io ho dei ricordi veramente oscuri di quei tempi.
0: Cioè, di che periodo?
1: Non so, il fatto di essere anche costretto ad andare in chiesa, ad approcciarmi con quel mondo che neanche conoscevo, non avevo neanche tanta curiosità, anzi mi spaventava, perché da piccolo, non so, vedi questa imponenza, le storie che girano anche sui segreti, insomma, due domandine. Quindi non ho un bel ricordo di quello, nonostante abbia fatto anche un po' di Boy Scout. Quindi l'unica cosa che mi è rimasta di degli Scout era una gita in Sicilia, in un campo. C'erano delle rane piccolissime, mini, e io le prendevo con le mani, giocavo con le rane. Quella è l'unica, perché poi i nodi, farsi il fazzoletto al collo, queste cose non ricordo niente, tipo il manuale delle giovani marmotte, io facevo tutt'altro.
0: Comunque hai imparato qualcosa.
1: Con le rane, io giocavo con le rane.
0: Hanno fatto anche delle cose buone gli scout, ecco. No, io ricordo semplicemente, mi piaceva andare al catechismo perché mi piaceva, come sono adesso, ormai mi conosci un po', a me piace stare con la gente, quindi era un motivo in più per stare con gli amici, ma fondamentalmente già mi chiedevo cioè c'erano delle cose che non mi tornavano, ma questo non importa, appunto. Torniamo un po' invece a parlare delle cose che ci tornano e che abbiamo condiviso, appunto, ultimamente, perché è giusto farsi un attimino raccontare un po' quello. Parliamo sempre di eventi qua a Lisbona, abbiamo fatto questo evento insieme, dove hai suonato tu, ho suonato io con l'IGP, ha suonato la mitica Dia, che salutiamo, che anche lei ha il suo show qui una volta al mese, ed è venuto, possiamo dire la verità, abbiamo creato una bella situazione, un bel evento con più di 150 persone, è stato bello, è stato un qualcosa che ci ha dato qualche bel segnale.
1: Sì, una bella botta di vita, di energia positiva, bella vibe, bel posto, tutto si è allineato, questa magia che si ritrova a creare qualcosa, è stato molto bello. È andata benissimo, sono contento che ne abbiamo parlato pochi mesi fa e niente, si è volatilizzato l'evento.
0: Sì.
1: È anche troppo veloce, ma quella è l'intensità che poi uno mette, no?
0: È vero.
1: Molto bello, tant'è che si deve replicare.
0: Esatto, infatti annunceremo anche oggi la prossima data di Amore Disperato, che faremo sempre lì al Sunset Destination Hostel, un meraviglioso rooftop a Cais. Abbiamo appunto creato questo evento, abbiamo creato qualcosa di bello, e soprattutto, appunto, io sono molto fiero di aver chiamato Foggy, perché appunto effettivamente il tuo contesto, cominciamo un pochino ad andare un po' dentro, cioè una situazione di quel tipo è quella perfetta per te, voglio dire, per la tua musica, una situazione raccolta con un po' di gente all'aperto, il clima era perfetto, il paesaggio era perfetto, ma sì, il sentiva anche bene, quel tipo di contesto è il tuo, no?
1: Mi trovo abbastanza, mi piace, firmerei un contratto per poter suonare sempre in luoghi così. No, è stato particolarmente bello perché poi, in realtà, suonando tanto anche nell'underground, come sai, ci sono poi delle meteore, degli eventi che escono fuori, risaltano rispetto ad altri. Questo è stato uno di quelli, per via dell'insieme, cioè l'energia nell'insieme che si è creata tra lo scambio tra musicisti, pubblico, gente che aveva voglia di star lì, che sorrideva, che apprezzava, che stava in armonia, è stato tutto molto armonico. E infatti, secondo me, si toccano delle belle corde a livelli di armonia con un po' la musica magari che suono io, che suoniamo noi, ma anche voi avete fatto lo spettacolo Dia, è stato una grande col suo set, cioè tutto era perfettamente organico e ben organizzato ed ha funzionato questo,
0: ed ha funzionato bene. Infatti è quello che diciamo spesso, che qui a Lisbona ancora la scena è un po' acerba, ma che se ci mettiamo tutti insieme, io insisto molto su questo concetto, c'è un terreno fertilissimo, e l'humus, come si diceva quando il terreno fertile del Nilo, com'è che si chiamava il c'era quella parola che
1: viene in mente, la Lidl, se parli di humus.
0: No, non era ora lo vado a cercare la parola, ho detto humus, ma non è humus. C'è un terreno fertile pronto che per essere coltivato e per far crescere delle cose bellissime. Allora, tra le cose belle, appunto, ora mandiamo un pezzo. Cosa mandiamo? Mandiamo Milano.
1: Milano, dai.
0: Andiamo Milano, la commentiamo dopo, e dopo appunto anche annunciamo la prossima data di Amore Disperato. E intanto ci sentiamo il grande Foggy con un suo pezzo. Di che anno? Qui in che anno siamo?
1: È 2 anni fa, quindi sì, è recente, abbastanza recente, anche se il brano è nato parecchi anni fa. Poi magari
0: ne commentiamo. Intanto andiamoci a sentire Milano e buon ascolto.

0: E allora questa era Milano dall'album, anzi dall'EP Night volume 1, aprile 2024, avevi detto bene, 2 anni fa, ti ricordi quando pubblichi i pezzi, bravo. E allora, ma infatti noi abbiamo cominciato con questo, però appunto volevo sapere un pochino questo, come mai questo pezzo, da dove arriva questa, anche questa cassona bella aggressiva, bella dritta, eh?
1: Ma intanto si chiama Milano perché è nato a Milano, esattamente.
0: Ok.
1: Squattavo casa di un amico che saluto semmai ascolterà, Valerio Zito, un cantautore.
0: Salutiamo, è grande.
1: Grandissimo Valerio. A Famagosta, casa Famagosta a Milano, quindi sud, mi ospitava, io stavo per lasciare la città, lui aveva la chitarra, la scheda audio, io ero nella sua stanzetta, molto carina col suo palco. Ho creato quegli accordi di chitarra frenetici, questo riffettino, questa specie,
0: sì,
1: di strumento, non so, un po' esotico. Da lì ho detto, vabbè, Milano, facciamo una cartella, rimane nel mio hard disk per circa, parlo del 2014, quindi comunque più di 10 anni fa, e 2 anni fa poi finalmente è diventata il brano che abbiamo sentito, che doveva per forza avere il titolo Milano, perché per me quella canzone lì è la stanza del mio amico, è un periodo della mia vita in cui avevo smesso di suonare in Italia, ed era una prepartenza verso Berlino che poi mi ha portato in Portogallo, quindi ha segnato anche lì un tassello.
0: Quindi in realtà a Milano ci sei stato
1: Milano
0: poco.
1: Sono stato 6 mesi circa.
0: Sufficienti, dici?
1: Sufficienti, ho fatto un po' di tutto. Suonavo in strada, vendevo dei quadri che dipingevo al Duomo.
0: No, vendevo. Tutto tondo.
1: Sì. Poi facevo pulizie a Milano. Pulivo un centro di giochi da carte, da tavola. Cioè, chi andava a giocare a poker,
0: sì,
1: c'era questo palazzone pieno di tavolini verdi, quadrati.
0: Sì.
1: E io pulivo tutto, alle 6 di mattina con le cuffie, con la mia musica. La fortuna che avevo in un periodo a Milano è che avevo una Feltrinelli vicina, e lì sono riuscito a vedere dei concerti molto belli. Ho visto una presentazione, vabbè, di Zero Calcare, di un fumetto. Ho visto i Subsonica in acustico alla Feltrinelli, bellissimo. Ho visto Stefano Bollani che suonava, reinterpretava Frank Zappa al pianoforte. Una figata che per me da Palermo era tipo un sogno.
0: Certo, forse anche troppo. La Bollani, sì, che rifà Frank,
1: capito,
0: Zappa è il livello chi... radical chic che si è impennato.
1: 12 anni fa io comunque ci nuotavo.
0: Sì. Però questo è un pezzo che c'è molto della... Cioè, è un bel mini sussidiario di quello che è un po' il tuo sound, no? Si può,
1: sì,
0: dire.
1: È vero, sì. L'elettronica, la cassa dritta, il cassone che spinge, le chitarre.
0: Però le chitarre
1: la melodia.
0: Che hanno queste melodie che appunto che richiamano, sì, un po' qualcosa di tropical, qualcosa di esotico.
1: Sì, e soprattutto poi le percussioni che in realtà ho sempre snobbato, devo dire, quando ero in Italia. Non usavo percussioni congas, bonghi, e quello poi è arrivato in effetti a Lisbona, questo lato percussivo che in questo brano è pieno di percussioni.
0: E come mai è arrivato qua?
1: È arrivato qua per via sicuramente della musica. Io sono arrivato nel 2016, ricordo che rimasi affascinato da Lisbona perché vedevo tantissima, ascoltavo tantissima musica dal vivo in strada,
0: sì,
1: musicisti veramente bravi, bravi. Molto, molta percussione, molto, molto ritmo, poi la musica brasiliana, africana, afrobeat, quindi da lì è stato... mi sono un po' incuriosito sul lato percussivo, in effetti poi ho capito che era una mia mancanza,
0: mm-hmm,
1: perché a livello di arrangiamento, anche in una cassa dritta, se metti un pattern di un ritmo di congas o qualcosa di più organico, cambia tantissimo, come quello che stiamo ascoltando ora.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: fa la differenza, da un calore, un senso di groove, di ritmo. Quindi poi ho iniziato a caricare i miei brani di percussioni, infatti, da lì in poi.
0: Bello,
1: in Italia,
0: bello.
1: In Italia no, non lo so perché, ma non l'avevo mai considerato. Stavo più attento magari ai testi.
0: Sai, questo secondo me è proprio figlio della scuola italiana, di quello che magari di cui sei circondato. Infatti, poi magari ne parliamo, però ora già che siamo, poi sentiremo un altro tuo pezzo, ma la questione è che in Italia, io non so se è troppo alta la base, forse abbassa un pochino, e c'è sempre questa estrema attenzione ai testi, e viceversa invece la parte della musica è un po' messa in secondo, non in secondo piano, ma ci sono dei canoni da seguire, ecco.
1: Sì, dipende poi anche molto dagli ambienti. Se parliamo per esempio di musica più indipendente, alternativa, si trovano anche delle cose molto interessanti, però sono degli azzardi, cioè gente che decide di fare quello che vuole fare e non si, si adatta al, al tipo di musica, per esempio, che poi finisce su a Sanremo,
0: certo,
1: o alle
0: certo.
1: radio. Lì, certo, effettivamente c'è un po' di impacchettamento, di tutto richiama qualcos'altro,
0: certo,
1: non c'è niente
0: certo.
1: che dici veramente. Ma
0: infatti, guarda, quello che ti devo dire come complimento da parte mia, da parte di una persona che comunque non mi ritengo un esperto, ma mi ritengo una persona che sono anni che ascolta tanta musica in giro, che ha visto un sacco di festival, è proprio questa orientamento, aperto verso quello che sono i sound, le sonorità, i ritmi che non sono italiani, che ora qui mi sembra di citare Boris, una serie molto poco italiana, però effettivamente è vero che nella tua produzione si sente che c'è una ricerca e un ascolto quantomeno di tanto oltre alla musica italiana, perché comunque ci sono sono canzoni dove canti in italiano, dove c'è un testo, appunto, dicevamo l'altra volta, un cantautorato elettronico, sì. un cantautorato indie tronico. Però effettivamente questa cosa tu ce l'hai, e quindi bene, bravo, complimenti, perché questa è una cosa che ti contraddistingue rispetto a tante altre produzioni italiane.
1: Sì, anche se sì, è vero, probabilmente è stato poi naturale come processo per via del mio viaggio che ho percorso. E questa cosa mi chiedo ogni tanto, chissà se quanti altri progetti sconosciuti abbiano già iniziato un filone così, mischiando lingue, stili musicali, magari non sono, perché adesso tipo in Eugenia li stiamo ascoltando e in effetti è un qualcosa che sembra attuale, ma che secondo me già molta gente faceva, ma non dovremmo andare a cercare, a riconoscere.
0: Questo è un bel tema, ne parliamo spesso qua, su cosa c'è di buono, cosa viene fatto di buono in Italia. Io sono ottimista per il futuro, ma adesso andiamoci a sentire un altro pezzo per parlare sempre di te e del tuo percorso. Il pezzo è Dimmi, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e ne parliamo dopo, perché
1: yes.

0: E questi erano i tre allegri ragazzi morti con una cover degli Smiths, con appunto Dimmi, cover di
1: Ask Me.
0: Che effettivamente c'è, cioè, Dimmi. Stavamo dicendo come effettivamente l'italiano proprio come lingua, come suoni che ha, prende una canzone degli Smiths, che quindi è comunque abbastanza... E come suono, no? Sono un po' intimo, abbastanza un po' quasi che ti, no, ti pieghi un po' per ascoltarlo, viceversa con l'italiano diventa una canzoncina più...
1: Una canzoncina.
0: Esatto, allegra. Però...
1: Sì, quella canzone da ascoltare la mattina col caffè appena ti svegli.
0: Sì. Perché appunto abbiamo deciso, il percorso di oggi verrà appunto del racconto di Foghi attraverso le canzoni, ci saranno diverse fasi. Questo era il momento della cover scelta da Francesco e... appunto mi ha scelto questa. Beh, allora me la vuoi un po' commentare questa scelta?
1: Vabbè, ok, sì, come cover intanto l'ho avuta un po' sti giorni per la testa, quindi era fresca,
0: era lì,
1: giornata di sole, ci stava. Poi vabbè, perché ho ho proprio una stima, un affetto sia per gli Smiths ovviamente, ma anche per i tre ragazzi morti,
0: del quale hai un aneddoto, hai una storia.
1: Beh sì, più di una in realtà, molto particolari, che mi gasano tantissimo da fan. Sono sempre stato un fan di Davide Toffolo,
0: sì,
1: il cantante, fumettista, e poi quando suonavo in Italia ho avuto degli avvicinamenti in alcuni festival che magari in cui io suonavo con un cantautore con cui facevo da turnista, suonavano gli headliner, erano i tre allegri ragazzi morti, quindi ci trovavamo a fare colazione insieme.
0: Sì.
1: Una mattina dopo questo festival vicino Bergamo, mi pare a nord, comunque non ricordo, c'era anche Bruno Risas, altri artisti, Beatrice Antolini. Dopo aver fatto colazione, prima di partire in furgone per la prossima data, Davide Toffolo è corso nel suo furgone, credo sia proprio il suo personale, magari dico
0: sì,
1: per...
0: sì.
1: A prendere un libro, su un fumetto su Pasolini, una intervista, sì, inventata da lui, con lui come personaggio verso Pasolini, è venuto a portarmela, me l'ha regalato, cioè quindi è andato di proposito.
0: Oh, grande!
1: Ho fatto essere io impazzito. E poi in altre occasioni ci siamo incrociati, mi ha regalato una maschera dopo un concerto ai Candelai di Palermo, tant'è che una volta mi aveva chiesto di aiutarlo a trovare una casa in centro a Palermo.
0: Ah, gliel'hai trovata?
1: No, non sono riuscito, ma poi non credo sia, non sia più venuto a vivere là.
0: Okay.
1: Io per email stavo cercando di aiutarlo, e in quel periodo uscì una loro canzone, si chiama La Cattedrale di Palermo. Perché si era affascinato, c'era un po' incuriosito dall'ambiente che si respirava, che era molto figo, c'erano delle belle band, il Pan del Diavolo.
0: Madonna, cosa mi hai nominato? Mi ricordo li vidi a Prato, mi ricordo, rimasi molto affascinato, guarda, Pan del Diavolo, da questa cosa che nella vita un giorno vorrei riprovare, ovvero la batteria scomposta, dove appunto c'era lui, era chitarra e gran cassa
1: con i sonagli intorno, quindi aveva anche quel leggero
0: acustico. Esatto, e l'altro
1: 12 corde,
0: basso,
1: chitarra acustica 12 corde,
0: e non aveva anche lui, non comandava un'altra percussione.
1: No, erano proprio semplici folk minimali.
0: No, però l'idea era per quanto semplice quanto efficace dei Quando il Diavolo,
1: sì,
0: che comunque riuscivi a fare un qualcosa in due, con la forza che ci vuole, no? Un
1: sì,
0: po' di percussioni, di batteria, però che semplicemente quindi batteva, suonava in piedi e suonava e batteva il piede.
1: Con la cassa, spingeva di carica.
0: Racconto questo rapidamente, quando ho suonato con un gruppo a Prato nel 2011-12, siccome i batteristi sono sempre storicamente delle teste di cazzo, allora noi al secondo batterista, così alla fine l'abbiamo mandato, cioè se n'è andato, non c'era mai, sai che hanno quattro gruppi, se un batterista poi specie nei 20 anni, se non ha almeno quattro gruppi non va bene. Allora ci si disse, ma sai cosa, non si fece le basi, ci dividiamo un pochino la cosa, quindi si fece un po' tipo Pan del Diavolo, ovvero uno batteva con la cassa, l'altro c'aveva un rullante, non mi ricordo, comunque avevamo provato un po' a creare questa cosa proprio dopo aver visto i Pan del Diavolo.
1: Cioè che ognuno suonava un pezzo praticamente.
0: Cioè nel senso avevamo, io avevo la tastiera, ma avevo anche un piatto, forse un crash, mi ricordo cosa cazzo, cioè, e così, capito, riuscivamo a creare un minimo di...
1: Cioè, se qualcuno non va a tempo... la fine.
0: Era un po' improvvisata, sì, però sì. La situazione era credibile.
1: No, ma infatti il consiglio, fai come me, sostituisci il batterista con una drum machine.
0: Sì. Ma l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo le basi direttamente, quindi anche se effettivamente la potenza di vedere una batteria dal vivo effettivamente è sempre qualcosa, certo. Ci penseremo per il futuro. Intanto, mentre a proposito di cover, c'è Cerrone in sottofondo, del quale tu hai fatto una cover, tra l'altro, o sbaglio?
1: No,
0: All Tight?
1: Ah, All Tight di Gino Socio.
0: Scusami, ma errore vergognoso da parte mia. Gino Socio, All Tight. Siamo sempre in quegli anni lì, quella
1: 81 credo che fosse. Tra l'altro è una canzone bellissima, secondo me, shazammata ad un evento a Santa Polonia, durante un DJ set al Tremonto. L'ho ascoltata così tanto che mi sono innamorato e ho voluto fare la cover.
0: E allora, dopo aver parlato di cover, invece andiamo a un'altra categoria, diciamo, di pezzi. Oggi appunto andremo per categorie e andiamo nei guilty pleasures. E comincio con quello secondo me un po' meno guilty e poi ne parliamo. Andiamoci a sentire questa, è giusto, andiamo a sentire Già sei innamorata, sì, l'ho detto bene, quattro anni in Portogallo, due parole in portoghese saprò dire. Tribalistas, Già sei innamorata.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Tribalistas, Je sais namorar dal 2002. Porca miseria, 2002, album omonimo Tribalistas. E mentre ovviamente è partita in coda, ovviamente se mi appareceu dei Caleidoscopio che insomma, vanno proprio. Io ero molto innamorato di lei dei Caleidoscopio, mi ricordo il video. Non so se ti ricordi il video di lei che cantava, a me mi piaceva un sacco.
1: non ricordo.
0: No, no, io ricordo i tempi di quando MTV ha avuto il boom,
1: Fa quegli
0: capito?
1: anni lì, 2000,
0: 2004, infatti,
1: esatto,
0: sì. Ma torniamo appunto al nostro primo, appunto, all'ascolto della Just Innamorar, Guilty Pleasures 2002, giovane Foggy e anche io siamo coetanei, avevamo 15 anni, quindi come mai mi hai portato in Brasile come primo Guilty
1: Vedi,
0: Pleasures?
1: c'era già un richiamo forse,
0: È vero.
1: inaspettatamente. No, ricordo che questa canzone piaceva, intanto passava sempre su MTV, appunto, c'era questo video. Credo sia stato un successo mondiale, non
0: Sì, sì, sì.
1: suppongo. Come tanto quanto erano stati anche in Italia Manu Chao con Clandestino, ci fu un boom con Manu Chao, no? Che tra l'altro lui mischiava le lingue, già
0: Eh beh, è
1: francese,
0: vero,
1: spagnolo, inglese,
0: è vero.
1: portoghese.
0: Era un, esatto, un precursore di Foggy, era praticamente sì.
1: Foggy Chao. E poi c'era anche. No, questi sono quelli che ricordo di più. E Tribalistas piacevano molto a mia madre. Passava sempre questo singolo sia in radio
0: Eh sì.
1: che su MTV, in televisione, nei negozi, anche ricordo. Quindi bombardamento, però era sempre molto accomodante, no? Piacevole, una canzone. Io non capivo il testo, ovviamente, ma tuttora anche al di là del testo, il feeling che ricevo è proprio una canzone allegra, con un
0: Certo.
1: bel mood.
0: Esatto, e quindi è il Guilty Pleasures,
1: Quindi sì,
0: diciamolo.
1: oggi magari.
0: Esatto, perché sono quelle canzoni che non confessi, no? Soprattutto se sei un musicista, dici, non confessi che ti piacciono, perché dici, ah, ma queste sono pezzi così pop.
1: Eppure sotto la doccia la canto.
0: Sì. Io pensavo che da piccolo, cioè, se innamorare, voglio dire, io mi so innamorare, nella mia testa voleva dire, già sei innamorare, ma. Dato che caso, io, tanto in effetti, già sei innamorare, che tradotto sarebbe io so innamorare o sono già innamorato?
1: Forse più questo, già adesso sono già.
0: Sei innamorare. Ora andiamo a chiedere a Vittoria, la
1: Ok.
0: nostra mitica barista ragazza che lavora qui, e ci toglieremo questo dubbio
1: Ma
0: perché.
1: tu già sei
0: Ma tu sei innamorata,
1: innamorato.
0: Vittoria? No, no, appunto, però gran pezzo del. Che comunque, evidentemente, se l'hai scelto qualcosa anche poi dopo ti è rimasto, perché ce l'hai tu delle sonorità un po'.
1: Un po' sì, un po' sì. Ma per esempio ricordo che ero un grande fan dei Negrita, i Negrita, band rock italiana.
0: Vabbè, scusami,
1: Hanno iniziato però con quei suoni da Rolling Stones più rockettari. Poi c'è stata quella fase di Eldorado,
0: certo.
1: una fase un po' più rotolando verso sud, quelle sonorità un po'
0: Sì,
1: più.
0: Radio
1: Poi Radio
0: Conga,
1: Conga,
0: Gioia
1: mi
0: Infinita.
1: affascinava tanto, ma devo dire che lì Manu Chao è stato fondamentale.
0: Eh sì.
1: E sicuramente ora che ci penso, parlandone qua, il fatto di mischiare generi e lingue già l'aveva assorbito tanto da lui perché l'ho ascoltato veramente tanto, ma ero piccolo, quanti sono passati un po' di anni
0: Eh sì.
1: con Clandestino,
0: Eh sì.
1: Bong Bong. Quindi probabilmente sì, qualcosina è rimasta. Poi chi me lo doveva dire di finire a Lisbona dove queste canzoni in realtà sono all'ordine del giorno,
0: Sì.
1: ma ai tempi in
0: Stavo.
1: Italia no.
0: Guarda, clandestino, scusami, fa male dirlo, ma 98.
1: Ok.
0: 98 vuol dire. Non lo so, non lo riesco a dire 28 anni fa. Cioè, non, io me lo ricordo e guardavo il
1: Quello lì.
0: video e non riesco a crederci, però effettivamente sono passati questi anni.
1: Grandi annate quelle, perché nel 99 poi arrivava un Californication dei Red Hot.
0: Abbiamo parlato qualche volta, mi sa, insieme. 99 è un giorno,
1: Grande.
0: faremo due puntate
1: Solo su.
0: su quello che è uscito. Potremmo allargare addirittura il biennio 98-99, ma solo il 99 fu un anno incredibile. E noi effettivamente, diciamolo, perché ora si ride, ma effettivamente l'arrivo di MTV per quelli che erano appunto in quegli anni, adolescenti, teenager, 12 anni, 13 anni, cioè MTV ha fatto sì che a un certo punto la nostra generazione è stata invasa da una valanga di video, di cose, di informazioni che prima invece era complicato accederci, ecco, quindi grazie MTV che ci ha
1: Tutti i
0: formato.
1: programmi notturni, Brand New,
0: C'era Brand New,
1: quelli lì dove
0: sì. └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
1: trovavi delle chicche alternative. Poi ricordo io registravo, avevo il videoregistratore.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi quando c'era un video subito registra e poi me lo riascoltavo, tipo playlist, quella che ora noi facciamo, definiamo playlist col nastro della videocassetta.
0: Proseguiamo, perché robe, perché volevo dire, perché di Guilty Pleasures ce n'è un altro molto bello che io stracondivido, però quale scegliamo? Qui siamo veramente in questa qui.
1: Andiamo.
0: Allora e io approfitto, perché forse non l'abbiamo detto, intanto lo annunciamo ora, del prossimo Amore Disperato, proprio perché appunto se no poi ci dimentichiamo, mi stava passando di mente prima, che è perfetto nel momento dei Guilty Pleasures annunciare. 26 luglio, stesso posto, stessa ora, stesso bar, Sunset Destination Hostels, ci saremo noi, ci sarà Foggy e vediamo chi ci accompagnerà. Comunque 26 luglio, ancora Amore Disperato, serata, anzi giornata incredibile sul rooftop, e intanto andiamoci a sentire un classicone del mitico, enorme Robbie Williams, che andrò a sentire qui il 28 agosto al Calorama, e andiamoci a sentire uno dei suoi pezzi più incredibili, più famosi, che canterò tutto e forse mi spoglierò, ma non qui davanti a voi. Rock DJ.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver ascoltato ancora una volta tutti i frutti di Grande Robby. Però a questo punto mi domando io come mai, da cosa viene per te questa questa passione, ovviamente guilty, quindi un po' nascosta per il grandissimo Robby.
1: Ma non so, penso che molti condividano questa passione nascosta per un personaggio come lui, no? Cioè io mi ci ritrovo, comunque l'inarrivabile, quasi rasenta la perfezione nell'imperfezione, quel personaggio distrutto dalla vita e comunque continua a essere una bomba di carisma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tuttora, poi chissà che vita assurda un personaggio così avrà avuto. Però ecco, si ricollega anche a quegli anni là, perché per esempio io l'ho conosciuto comprando un disco, non ricordo il titolo, nel 99 pure, avevo fatto un acquisto, un pacchetto completo, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers e Moby Play. Quindi,
0: Madonna,
1: capito?
0: Che
1: quindi, mi ricordo perfettamente quella mattina in un mercatino a Palermo, in zona, dove vendevano i dischi CD, ma masterizzati, copiati illegalmente. Io ho comprato questi tre in un colpo solo e quindi da lì ho detto ok, questa è la musica.
0: Questa quindi, è la musica, esatto.
1: Prenderò una chitarra, non voglio più studiare sax, perché all'inizio...
0: Guarda, secondo me hai comprato I've Been Expecting You.
1: Sì, esatto. Sì, ce l'ho ancora a casa originale, non credo che funzioni. Grande disco, esatto.
0: No, ma questo era lì, il disco con Strong, pezzo incredibile, profondissimo. Sì. No Regrets, Millennium, bellissimo. E c'è la She's the One, cioè, capito? No,
1: qualitativamente è tanta cosa. Quindi io da un adolescente, un preadolescente, non so, che scopre Robbie Williams con questi pezzoni e poi ascolto John Frusciante,
0: sì.
1: Quindi lì è stata la folgorazione, per quello ha un guilty pleasure, però insomma di qualità.
0: No, assolutamente, anche perché lui, dobbiamo dire, lui avendo avuto, io ho visto anche il film, ho costretto la mia amica ad andare a vedere il film, bellissimo, tra l'altro non ha avuto molto successo ma è un gran film. Cioè lui è uno dei pochissimi casi di chi è uscito dalla boy band e in una vita sconclusionata in cui stava di merda, stava male, ma non ha sbagliato un colpo, perché appunto ha fatto il primo album Life Through a Lens, poi questo, poi Sing When You're Winning, quello con appunto Rock DJ, sì. E l'altra canzone con Kids, quella con Kylie Minogue, grandissimo, sì. Bellissimo. Dopodiché ha avuto poi Escapology, l'altro grande album, quello appunto con Phil,
1: canzoncina farà strada.
0: Il ragazzo farà strada e quindi
1: abbiamo la fiducia.
0: È un grandissimo, uno degli ultimi, secondo me, grandi entertainer, in senso proprio puro, a livello proprio di presenza sul palco, di pop star pura.
1: Pop star, sì, d'altri tempi ormai, che comunque sono passati 20 anni, no?
0: Sì, e coda.
1: Esatto. E comunque si mantiene sempre più che bene.
0: Insomma, assolutamente,
1: rappresenta un bel pezzo di storia della musica,
0: certo, della musica
1: pop,
0: del
1: fatto
0: pop.
1: Bene, c'era comunque un altro concetto, arrangiamenti, studi, registrazione, qualità nei testi nelle canzoni,
0: sì.
1: Era un altro mondo,
0: certo.
1: Quel tocco di Brit,
0: no, hai detto bene, c'è proprio un'attenzione alla qualità della produzione, dei suoni pop rock, ma ecco, pensati tutto, anche i testi, insomma, a questo collaboratore storico che poi ora con cui ha fatto tutti questi primi album che poi dopo si sono separati, ma insomma anche lì i testi scritti insieme, ecco, parlando una persona, ecco, più che altro una persona vera che ce l'ha fatta, ma che a 16 anni non ha mai avuto una vita reale, perché uno a 16 anni si trova ad essere una star, lui racconta che pippava cocaina e ecstasy a 17-18 anni, ecco, cioè capisci, è una vita che non ha mai, ecco, avuto i binari normali, ecco.
1: Sicuramente non c'era tanto equilibrio.
0: No. Ma chi ce l'ha?
1: Per dire giusto una frase così.
0: Vabbè che noi ce l'abbiamo. Il prossimo artista invece, proprio parlando di persone con equilibrio, è sempre il nostro Fog.

0: E ci andremo a sentire appunto un altro tuo pezzo che parla di saluti, no? Perché no, non parla di saluti, no?
1: Di salute mentale recuperata dopo essere stato scritto, cioè parliamo di Rai Buongiorno.
0: Esatto, ce l'andiamo a sentire, sì. E poi appunto come sempre appunto ne parliamo un pochino in questo bellissimo viaggio insieme al grande Foggy. Hai Buongiorno Foggy.

0: E allora, ai buongiorno Foggy, dal, questo è 2023, se non ho letto male, e 2023, 17 novembre, così diciamo la data. E dunque, ai buongiorno, lo introduco io, poi appunto ti chiedo un pochino la scritta, perché lavorando come moderatore, come capita a tanti qui in, appunto a Lisbona, per TikTok, appunto ti trovai a vedere dei... fare anche turni appunto un po' strani, diciamo un po' notturni, e di conseguenza hai buongiorno, non sai più se dove sei, che giorno è.
1: Sì, letteralmente. Vabbè, sì, moderavo video in tempi di pandemia, quindi da casa, però con degli orari che di settimana in settimana cambiavano radicalmente. Io non avevo il tempo di disabituarmi da un ritmo, da una routine.
0: Certo.
1: Il tempo che ti abitui a dormire la notte, umanamente il tuo corpo si abitua, poi c'era un giorno di buco, day off, e poi il giorno dopo già era ribaltato l'orario.
0: Sì.
1: Ed effettivamente
0: illegale, in Italia sarebbe illegale.
1: Quello per circa 9 mesi io ero, non lo so, in delirio, non capivo più niente. Davvero, in inverno iniziavo il turno alle 10 di sera, bevevo il caffè alle 4 di mattina, alle 6 di mattina.
0: Terribile, madonna.
1: E in più dovevo vedere alcuni video, quindi alla fine, per tirarci qualcosa di buono fuori, è venuto su questo singolo.
0: Un pezzo appunto che racconti quello, quindi come vedevo i ragazzi
1: quasi letteralmente
0: a bere detersivo, vedevo addominali.
1: La testa nel forno è chiaramente la mia.
0: Di uno che sta impazzendo,
1: si sta bruciando a sua insaputa, contro voglia, perché comunque il lavoro effettivamente era quello di una polizia del web.
0: Allora certo, ma guarda, il lavoro no, volevo proprio evitare, non parliamo nemmeno, infatti, perché è una roba terribile. La cosa che però volevo commentare a livello musicale rapidamente è che effettivamente questo è uno dei tuoi pezzi che anche dal vivo, insomma, ovviamente la gente ormai lo riconosce, lo sente, lo canticchia, di quelli che funzionano bene. Però devo ammettere che adesso era un po' che non lo sentivo con una bella cassa, con le casse del mitico studio qua di Side Radio, e devo dire che dal vivo rende a livello proprio coinvolgente. Qui ho sentito che comunque spinge la cassa dello studio, cioè della versione da studio è molto più forte, ecco, di quello che mi ricordavo invece della versione dal vivo.
1: Sì, anche a me fa un po' un strano effetto dopo tempo che non l'ascolto. Questo è stato un lavoro, la produzione se ne è occupato João Moreira, che è un fonico, un produttore, un musicista anche di Porto. Conosciuto a un festival Termometro qui a Lisbona,
0: sì.
1: Lui si è appassionato e mi ha proposto un giorno di produrre un singolo, quindi sì. Ha scelto questo brano, questa parte tecnica, diciamo, io gli ho mandato le tracce, poi lui le ha mixate, le ha definite,
0: okay.
1: E ha fatto un lavoro effettivamente grandioso, da produttore come si deve. È stato un piacere affidarmi anche a lui, perché so che è un professionista, abbiamo legato un po', si parla del 2019 che ci siamo conosciuti. Quindi è l'unico brano in realtà online mio che non ho prodotto io.
0: Okay,
1: se suona meglio di altri, il merito è
0: allora,
1: suo.
0: Vedi, io ho detto una cosa alla fine. In realtà era quasi una cosa contro di te. No, non è vero. No,
1: me la do io
0: da solo.
1: Da solo.
0: No, devo dire che suona molto bene, molto effettivamente. Sì, non ripeto, la differenza è che dal vivo si percepisce forse di più la melodia, ovviamente la parte che ti avvolge, e invece qua in studio ho sentito proprio il dettaglio della cassona.
1: Sì.
0: che andava, questo una delle tua My Way, se vogliamo, una delle tue hit, quelle ormai che si riconoscono.
1: La prossima sarà New York, Lisbona.
0: Esatto. Ma guarda, potremmo fare tra un anno facciamo tipo, sai, i grandi super gruppi, capito, dove ci siamo noi, voi e qualche altro disperato.
1: Sì, esatto. I reduci di guerra, quelli sopravvissuti, sì. Mettiamoli insieme, facciamo un concertino,
0: facciamo la versione di Domani Uniti per l'Abruzzo, non so se ti ricordi, questa è una dei miei.
1: Vagamente, sì.
0: Domani, lo so.
1: Sì.
0: Noi qua, tutti siamo fan di Domani, la canzone per i terremotati dell'Abruzzo.
1: Mi viene in mente quella degli articolo 31. Domani, domani.
0: Sì, quella no, quella.
1: Domani
0: quella.
1: Un altro giorno.
0: Quella, gran pezzo. Articolo 31 che se lui non si fosse totalmente rincoglionito, devo dire che c'è un rispetto io per J-Ax, comunque in realtà molto molto grande per quello che ha fatto fino al 2002-2003 è stato veramente bravo. Ma no, tu non sei un grande fan.
1: Sì, sì, io sono cresciuto, io sapevo a memoria La fidanzata, le cantavo a palla tantissimo da piccolo. Poi ho iniziato a perdere, c'è stata una fase quasi punk, sono cambiati un po' da con Domani smetto. Insomma, poi ho perso un po' di vista, però sì, sono cresciuto poi con l'articolo.
0: E a proposito di crescita, che io qua ho sbagliato, abbiamo saltato un qualcosa, perché a proposito di crescita e a proposito di filosofia di vita, adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo del grandissimo Tonino Carotone, il suo classico, perché appunto come filosofia di vita, che è Me cago e nell'amor, poi ne parliamo perché, è evidente.

0: Tonino Carotone, che nel 99-2000 aveva solamente 30 anni, ma chi per chi ricorda il video già sembrava tuo nonno.
1: Dopo una bottiglia di vino.
0: Una roba incredibile.
1: Comunque, cioè, una canzone che inizia con "è un mondo difficile", la prima frase di apertura, per me è stato un genio.
0: No, perché appunto questo era il brano filosofia di vita, filosofia che ti ho chiesto.
1: Ha capito tutto, non poteva dirlo meglio di così.
0: Quattro frasi, un mondo difficile, vita intensa, felicità a momenti, futuro incerto.
1: Basta, va. non serve sapere altro.
0: Me cago nell'amore, perché la cosa bella che dice nel ritornello, vado a leggere, perché dice proprio "y aunque parezca, no tienes la culpa es dell'amore", cioè, e anche se sembra, non hai la colpa è dell'amore. Cioè, e con questo, capito? Dopo la vita incerta, il futuro incerto, e tu ti dice questo, e effettivamente ha riassunto bene.
1: Sì, sintetico, si vede che ha vissuto anche una certa vita per arrivare a queste conclusioni.
0: Per
1: filtrarle così con semplicità, schiettamente nello strudito, nelle corde.
0: La sua sintesi, insomma, ti convince come filosofia.
1: Da sempre mi ha aperto una finestra verso un'ottica di vita pessimista, ma con gusto, con ritmo.
0: Però ecco, pessimista, però non
1: realista quasi.
0: Sì, no, ma non senza passione.
1: No, assolutamente.
0: Cioè, non è che, capito, è rinunciare alle cose, è che dice tanto rassegniamoci.
1: Ecco, con un po' di ironia, di allegria.
0: Sì.
1: E poi c'è nel finale Napoli.
0: C'è il finale, sì, che è quello che vuole, che l'audio del 91, di quando vinsero con 89 con Maradona. E quindi, ok, Tonino Carotone l'abbiamo messo tra la...
1: Tonino Carotone è come un guru di vita, deve star lì, come poteva essere Battiato, già stato Tonino Carotone.
0: Però c'è anche Battisti, dai, facciamo una parentesi su Battisti, che ne dici?
1: Battisti anche più di una.
0: Dai, mi sembra doveroso. L'altro giorno da Piena, appunto, hai fatto una cover acustica di
1: con il nastro rosa,
0: esatto. C'ero, non mi ricordavo il titolo.
1: Il colore del nastro,
0: il nastro
1: rosso.
0: Cazzo, era viola, no? Più o meno, no? E Battisti anche lì, Battisti di cui però secondo me se ne parla poco e in maniera non corretta a oggi, ai tempi d'oggi. Cioè, bisogna un po' riprenderlo nella maniera più pura, ovvero nella qualità delle composizioni, dei testi uniti a una melodia, a un lavoro degli arrangiamenti che secondo me era avanti
1: anni luce
0: e...
1: ricordandoci appunto il contesto, il periodo, cioè ora lo diamo per scontato,
0: sì,
1: l'arrangiamento alla Battisti,
0: sì,
1: diciamo.
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Era il suo mondo, era lui con la sua testardaggine, probabilmente con la sua cioè è uno che sapeva cosa voleva,
0: sì,
1: sperimentava, sì. Insomma, a me è cambiato la vita, devo dire, grazie a mia madre, che era una fan come tantissima gente dei tempi. Ricordo per esempio un'intervista a Lucio Dalla dove scherzava e diceva già c'erano De Gregori, Dalla, cantatori di un certo livello, però tra di loro avevano timore ai tempi quando usciva un disco di Battisti, perché faceva Piazza Pulita.
0: Certo.
1: Cioè, se uno come Dalla ha paura di Battisti, stiamo parlando di pilastri, di dinosauri, di altri tempi. Ed effettivamente la cosa assurda per me di Battisti era schivo, rimaneva nelle sue, in studio di registrazione, non suonava mai dal vivo. Non
0: sì,
1: ha
0: a un certo punto ha smesso, l'ha fatti per un po', poi ha smesso.
1: Sì, come lui pochi anche, mi viene in mente Nick Drake, altri pochi musicisti che
0: non
1: riuscivano ad affrontare il live, o comunque non si trovavano in quella dimensione live, perché è tosta stare in un palco con la gente,
0: certo.
1: Ci sono tante dinamiche dietro. Però dici, com'è che uno come Battisti a quei livelli dove può tenere i migliori palchi, le migliori strumentazioni?
0: Sì.
1: Non so, io vorrei tantissimo tornare indietro nel tempo, rivivermi quegli anni oggi con
0: un modo
1: diverso, per capirne di più, a livello proprio di curiosità, da fan, da capirne di più. Comunque un personaggio unico in assoluto.
0: Certo, ma immagino che anche per chi scriva canzoni, voglio dire, scrive canzoni in italiano, è molto banale quello che stiamo per dire, però porca miseria, cioè, Battisti
1: ti in qualche modo ti è arrivato.
0: Ti arriva, cioè comunque che tu voglia o no, lo studi e capisci come sono state fatte, cioè, determinate cose fatte bene in un momento. Poi puoi andarci attorno, puoi girarci ovviamente attorno. Anche perché io non lo metto neanche tra i cantautori in senso stretto. Anche lo sappiamo, la famosa discorso politico, bla bla bla, che lui non parlava di politica. Però ha messo dei paletti molto chiari su come si fa delle canzoni pop in italiano, come vanno fatte. Ecco, lui e Mogol insieme hanno messo dei bei punti.
1: Beh, sì. Io l'ho ascoltato per una vita, mia madre aveva i vinili, ricordo da piccolo questi da volume altissimo in salotto, sì, io e mio fratello che cantavamo tutte le canzoni, imparavamo a suonarle ai primi tempi. È stato troppo importante, che poi Battisti per molti è conosciuto come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Emozioni. In realtà ci sono dischi e canzoni di Battisti che sono altri mondi, completamente altre sonorità.
0: Vabbè, il famoso Veliero, che voglio dire,
1: Veliero, che è diventato una hit delle discoteche.
0: Esatto.
1: Un pezzo strambo anche per l'arrangiamento. C'è questo loop di giro di basso incalzante, queste chitarre funky, dura anche tanto.
0: Sì. È rimasta una chicca per i DJ, ma in tutta Europa, forse più fuori che da noi, come sempre. Sì. Il Veliero, ora l'hanno riscoperto, hanno fatto delle cover, eccetera. E invece ti posso dire, io invece, così giusto in questo botta e risposta per me, anche per gli ascolti di mio papà, io avevo Celentano. Che io lo provo una stima per anche lì per Celentano, veramente, perché anche lui è un altro di quelli che in una maniera diversa, lui era proprio... era ancora più fuori dagli schemi della... era dentro gli schemi ma in realtà era fuori di testa, cioè ha fatto delle cose in dei momenti in quei momenti lì, cioè ecco, da democristiano puro, cioè da persona super democristiana, in realtà a livello musicale è un altro che mi affascina tantissimo, perché ha rotto un sacco di regole, insomma. Sì. Io lo stimo, ecco, un altro che stimo molto.
1: Sì, anche a me piace molto. Ricordo mio nonno ne andava pazzo, un doppio vinile di Celentano, non so di che anni. Oggi lo sto riapprezzando anche di più di prima, non so perché. Sarà appunto per un qualcosa di familiare, di ricordi così di infanzia, però anche il disco con Mina secondo me è un grande disco.
0: Certo.
1: Ecco, quello lo potremmo rimettere un po' nelle guilty pleasure,
0: un acqua e sale.
1: Io le suono a casa con piacere ancora.
0: Andiamo avanti e andiamo a sentirci, poi parleremo appunto, prossimo tema, le nuove, invece parlando delle nuove crush, delle ultime crush di Foghi, andiamoci a sentire Marco Castello, Mace e Lea, mentre il mondo esplode, la crush è Marco Castello, conterraneo, no?
1: Sì, Siracusa lui, sì, conterraneo.
0: Andiamo.

0: Noi ci stavamo distraendo qui mentre commentavamo, guardavamo il buon Marco Castello, nato nel 93, che appunto non sapevo, ma ha conosciuto a Siracusa. Abbiamo parlato altre volte a Tutti i Frutti, il grande Erlend Oi, ammesso che si pronunci così, dei Kings of Convenience, che ha passato questo periodo incredibile a Siracusa, ha anche prodotto una canzone molto,
1: Ma
0: molto
1: credo che
0: carina.
1: abbia ancora casa lì, credo proprio che lui viva.
0: Ah,
1: Sì,
0: figurati.
1: abbiamo comprato casa.
0: Ma se sei della Norvegia e vai a Siracusa, ma è ovvio, c'hai i soldi, ma vai, dici,
1: Chiama, lo farei anch'io se fossi norvegese.
0: eh
1: Non
0: sì.
1: è per la mancanza di soldi.
0: Sì, esatto, non è per i soldi,
1: No,
0: perché
1: è solo
0: siccome
1: perché
0: non sei norvegese,
1: non
0: dici,
1: posso fare, non sarebbe lo stesso.
0: esattamente, no, non vale, è come stare a casa. Senti, Marco Castello, appunto, una delle nuove, appunto, diciamo, non un ragazzinino, proprio, vabbè, comunque 33 anni, noi lo diciamo per invidia, però, nel senso, comunque, delle nuove generazioni tra i cantautori italiani, anche io lo apprezzo molto, dà fiducia un po', dà speranza nella musica italiana. Dopo Foghi, ovviamente, c'è qualcun altro ancora che
1: Ma
0: riesce.
1: qui siamo già ad altri livelli, non mi accosterei mai. Ma sì, speranza è proprio la parola giusta, che è quello che ho sentito la prima volta che l'ho ascoltato.
0: Sì.
1: Una meteora, un qualcosa di
0: Sì.
1: bello, finalmente originale. Non so, io ci sono, lo ascolto veramente tantissimo negli ultimi tempi. Trovo che abbia un talento altissimo. Arrangiamenti, il tono vocale, le melodie, i testi, la libertà che ha anche nella scrittura, negli arrangiamenti. Cioè, fa le sue cose, le fa bene. La scoperta probabilmente migliore degli ultimi mesi per quanto mi
0: Sì, sì, sì,
1: riguarda,
0: sì. Ma
1: che già è comunque un po' aggirato, però ognuno ci arriva poi con i propri tempi.
0: certo, ma c'è una scena in Sicilia comunque che è qualcosa che si sta muovendo in questi ultimi anni in Sicilia, anche con il fenomeno Tony Pitoni, c'è appunto Marco Castello, c'è qualcosa in questa terra appunto che ha sempre dato artisticalmente tanto. Ora stanno arrivando, ci sono arrivati appunto i ho avuto ora il vuoto in cui non mi ricordano i due,
1: Fanno il diavolo, dici?
0: no. Che sono andati anche a Sanremo, hanno
1: Con
0: fatto.
1: la pesce di Martino.
0: Bravo, chiedo scusa, li
1: Beh, sì.
0: salutiamo, grandi fan di Tutti i Frutti, però non mi ricordavo anche loro, appunto,
1: Sì,
0: che loro vengono già da un percorso più. Loro forse sono più coetanei nostri, ecco, secondo me.
1: anche un po' più di noi. Quei 2 o 3 anni in più di noi. Sì, c'era già Fermento allora, solo che era un po' in ombra, perché già Di Martino suonava in tempi non sospetti, quando ancora
0: Certo.
1: avevo un'altra band, si chiamavano Famelica. Io li andavo ad ascoltare nelle piazze della Sicilia, già avevano un nome, ma lui era giovanissimo, io un adolescente. Tanta stima per un musicista che ha sempre continuato sulla sua strada, è sempre molto curioso. Mi piace molto la sua scrittura e so che è una persona che legge tanto, per quello anche lo stimo, perché si vede dalla sua dialettica, dal modo,
0: Sì.
1: cioè, un personaggio, mi viene da dire, già di altri tempi, anche se attuale. Ed è
0: Sì.
1: sempre stato così. C'erano tante cose belle, ci sono, effettivamente forse ora si notano un po' di più. C'è stata una piccola svolta anche Sanremo per un anno, in cui ci furono, suonarono Di Martino e Colapesce, la rappresentante di lista.
0: Giusto, con lui che è palermitano, lui.
1: Sì, e altri probabilmente non mi sto ricordando, ma da lì c'è stato un momento in cui comunque gli artisti della Sicilia poco a poco iniziavano a uscire un po' di più.
0: Sì, ma è vero, è vero, è vero.
1: Tant'è anche prima il Pan del Diavolo, che dicevamo, che era con l'etichetta di Davide Toffolo, dei Tre Ragazzi Morti. Lui poi andò a vivere in Toscana, e poi a Bologna anche, mi sa. Comunque i progetti iniziavano un po' a uscire, perché la difficoltà della Sicilia non erano né le non c'era né mancanza di idee, né di studi, né di musicisti, c'era tutto, anche di più. Il
0: Sì.
1: problema era un fattore prettamente geografico, cioè uscire dalla Sicilia è dispendioso, è più dispendioso rispetto ad altri posti.
0: Certo.
1: Quindi per ovvi motivi alcuni progetti hanno difficoltà a uscire, perché se non se lo possono permettere, non è come vivere a Roma o Milano, anche a Bologna, a Firenze, dove ti sposti con poco. Per noi ogni volta andare a suonare a Roma o fare una data singola a Milano
0: È un
1: era un
0: viaggio.
1: viaggio che costava tantissimo, quindi ovviamente non era facile.
0: E adesso invece, comunque, probabilmente si è creato qualche. Sono stati degli elementi che hanno fatto sì che questi artisti, insomma, piano piano venissero fuori e quindi si. Sì. e quindi magari si riesce a tirare.
1: Finalmente,
0: esatto, esattamente. Prossima crash, le feste Antonacci. Cosa vogliamo andare a sentire?
1: Andrei di Pulp, è una di quelle che ultimamente mi piace di più.
0: E allora andiamo a sentire un'altra delle ultime crash di Foghi, yes. Pulp, le feste Antonacci.

che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole. Scatole. Scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole.

0: Le feste Antonacci, Pulp, P.U.L.P., grandissimi, madonna, questa vedi altra roba che ti fa capire che forse c'è ancora qualcosa di
1: speranza,
0: buono,
1: sì.
0: C'è speranza anche con loro, che comunque, stavamo dicendo, si sono comunque conosciuti a Parigi, quindi
1: sì.
0: Anche lì, come noi siamo conosciuti fuori, le cose dall'Italia più complicato, ti conosci fuori è più facile.
1: È vero, si crea un legame diverso.
0: Sì, perché certo, e poi sei influenzato da quello che senti.
1: Infatti sì, diciamo, si sente molta influenza dell'elettronica francese, in effetti, in un duo di italiani che probabilmente loro hanno anche assorbito tanto del luogo, come
0: sì.
1: Noi qua a Lisbona parliamo dell'influenza delle percussioni, di altre cose, quindi si sente quello, però sempre con un approccio italiano, mi viene da dire,
0: citando sì,
1: Boris,
0: sì, citando Boris sempre.
1: Ma, la cosa che più mi piace di loro, al di là del nome, che ho visto in un'intervista, ho capito finalmente perché le feste Antonacci, ma perché si sente una spontaneità in quello che fanno, che si vede che lo fanno perché gli piace, cioè perché
0: sì.
1: Si divertono, perché non hanno probabilmente fatto un pezzo per dire sfondiamo col singolo, l'hanno fatto perché erano magari
0: certo.
1: A divertirsi, non so, bicchieri,
0: sì,
1: suonare,
0: sì, sì.
1: Ed è uscita fuori l'idea... un po' alla vecchia maniera, forse, non so, che, e poi qualitativamente, se trovi due persone come loro che si trovano e fanno musica così, è un'unione perfetta.
0: Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E tra l'altro, appunto, stavo dicendo come l'influenza della musica francese c'è. Io sono un grandissimo fan dell'elettronica francese e da quel punto di vista sì, se unisci poi alla canzone italiana queste sonorità, questo anche cazzeggiamento che si permettono di fare, giocando anche sul testo, che qui è assente, o comunque non è assente, ma
1: chissà che trip si sono fatti.
0: Esatto. Ma lavoriamo sul suono, sulla melodia, sul fare qualcosa di appunto di figo, di divertente. Bravi le feste Antonacci. Ma quindi perché le feste Antonacci? Tu hai...
1: Perché diciamo, immaginavano Biagio Antonacci come un tipo che organizza delle belle feste,
0: ah.
1: Un tipo nei videoclip di Biagio Antonacci, io non me li ricordo, però effettivamente ho delle immagini di lui,
0: sì.
1: Circondato da belle ragazze,
0: ah.
1: E lui al centro che canta questa figura, quindi le feste Antonacci è inteso perché immagina che feste nei...
0: Ma guarda, non lo so,
1: queste secondo... Le feste Berlusconi, però Antonacci
0: sì,
1: è un
0: sì,
1: po'
0: sì.
1: Meglio,
0: ma so, Antonacci lo vedo più come uno un po' di quelli che secondo me si trovava sulle sue tipe e non condivideva niente, non lo so se lui è un tipo da
1: Non so, ne
0: parleremo, andiamo un grande, salutiamo Biagio che
1: Biagio.
0: Ci ascolta e che ci vuole bene. Comunque, grandissime le feste Antonacci, che da Parigi appunto hanno avuto un successo appunto relativamente recente, insomma sono anche loro di questi ultimi album,
1: sì.
0: L'ultimo album Uomini, Cani, Gabbiani è uscito l'anno scorso, nel 2025, e stavo guardando la loro discografia, effettivamente sì, sono tutti abbastanza recenti.
1: Sì.
0: Allora, Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi d'Alessandro, così, l'ho appena letto, lo diciamo.
1: Se mai ci ascolteranno.
0: Allora, adesso invece, stiamo arrivando verso la fine, abbiamo ancora 14 minuti insieme, secondo il mitico e implacabile timer di East Side Radio. Adesso, dopo aver visto le crash, le cover, adesso un'altra cosa che riguarda la tua, appunto, quello che fai è i sample, i sampleamenti, i campionamenti,
1: sì.
0: Giusto? Anche con una...
1: Sì, sì, sì, giocare letteralmente come un puzzle sonoro con l'utilizzo dei sample, che nel mio caso però sono sample che io stesso mi creo. Cioè io mi creo i miei sample, ossia li registro e poi li, tipo, suono una chitarra, la registro, la edito e poi la inserisco dentro le macchine. Quindi da lì in poi, quando schiaccio il bottone, quello è un sample, però è mio.
0: Ok.
1: In altri casi, effettivamente, nel mondo dei DJ, dell'elettronica,
0: ah beh, certo.
1: DJ, lì c'è poi un mondo che è un collage di canzoni.
0: Guarda, secondo me e Lorenzo, secondo me il buon Turco, praticamente dopo il 1970 non è stato più fatto niente, è solamente un cover, sempre un
1: sì,
0: campionamento.
1: Io sono rimasto malissimo, lo devo dire, da ignorante, con un po' di vergogna,
0: sì.
1: Ma riguardo i Daft Punk, non so perché, questo poco tempo fa, c'era una parte di me che credeva ancora che comunque ci fosse qualcosa di loro. C'è, c'è ovviamente,
0: no, no,
1: però
0: certo,
1: la maggior parte dei, dei riff, delle parti principali portanti del, dei loro singoli, sono tutti pezzi,
0: tutti campionamenti,
1: ripresi, campionati.
0: Sì, però allora tu devi, non so se hai mai visto la, la, il momento in cui c'è questi mini video che fanno vedere da dove campionano, per esempio One More Time, no?
1: Ho visto qualcosa, non
0: sono
1: so
0: dei pezzi di ta ta ta. Quelle è un pezzo al contrario di un, una canzone. Cioè, il punto, sai qual è? Che forse era più difficile, cioè era più facile se lo scrivevano loro. Perché da prendere quel pezzo, dice, ma, oh, ma cioè, un miliardo di canzoni, ah, scelgo questa, voglio questo pezzo. Però al contrario, sì, e allora, sì, sì. Cioè, è una follia.
1: È una follia. Quella è anche la parte molto divertente del, di, dell'utilizzo dei sample.
0: Sì.
1: È anche un discorso de, della libertà, che questo tipo di utilizzo lo fa diventare, penso, scoperto dai diritti d'autore. C'è anche lì un giochino, nel senso,
0: credo,
1: in alcuni casi, ovviamente, devi accordarti, pagare qualcosa.
0: Credo che quei sample non.
1: Però ci sono appunto dei, dei casi in cui tu, se utilizzi in un modo, cambi il pitch, quindi la, la tonalità, la velocità, non so che, diventa già una cosa quasi originale, non so bene. Quindi poi chissà, però penso ai livelli dei Daft Punk, suppongo che non saprei.
0: Secondo
1: me qualche soldino l'hanno investito, nel senso.
0: L'ha fatto anche Fatboy Slim con i Beastie Boys, scelto da Foggy, Body Moving, e poi andiamo verso la fine della trasmissione con un ultimo pezzo del mitico Foggy.

0: Eccoci, grande Fatboy Slim che ci ha regalato. Stavamo dicendo appunto che entrambi eravamo convinti da ragazzi e questa era fosse la versione originale dei Beastie Boys, che invece è diversissima. Cioè, diversissima, insomma.
1: Questa è molto più elaborata dell'originale, sì, che sì, è molto più scarna, old school, hip hop, grezzo. Invece sì, io l'ho conosciuta col videoclip, che ora non ricordo, ma c'era qualcosa lì di interessante in questi video perfetti di MTV.
0: Fatboy, certo, no.
1: E lui ha segnato quegli anni pure, quei tempi.
0: Sì, appunto, lui è uscito con quell'album, I've Been Expecting You, lui... Ma guarda, per noi, io parlo anche a nome del povero turco, della buona anima del turco, Fatboy Slim, You Come a Long Way Baby, ecco il nome dell'album. Lui è uno dei nostri padri putativi a livello musicale.
1: Lo zio, simpatico.
0: Sì. Perché per, come stavamo dicendo prima, i sample sì, ma per fare quello che hai fatto devi avere una conoscenza della musica incredibile, capito? Che sia tecnicamente, sia a livello di armonia, che a livello di... capire la musica, no?
1: Capire come incastrare una cosa con un'altra, sì, perché poi unisce, secondo me lui si diverte tantissimo, è uno di quelli, si vede dai video, da lui in sé, dal carisma che ha, un appassionato vero. E infatti anche lui è un pezzo di storia della musica, ma ricordo le versioni anche di brani di, vabbè, tutti i suoi brani presi, non ce n'è una che non sia conosciuta. Una hit,
0: ne ha sbagliate veramente poche, okay, ne ha sbagliate veramente poche.
1: I video pazzeschi,
0: incredibile, ci hanno veramente, ci ha portato nello spazio in quegli anni in cui appunto poi il Big Beat con i Chemical, appunto tutta quella scuola lì, cioè veramente un grandissimo. Faremo, quindi lui ha fatto il Brighton, il grandissimo festival sulla spiaggia, tipo faremo anche la versione di Foggy a Cefalù, se vuoi, Foggy and Friends.
1: Guarda, ho già una camicia a fiori stile Fatboy Slim pronta nell'armadio, non l'ho mai messa perché non ho avuto un'occasione così speciale.
0: Senti, allora siamo arrivati alla fine. Allora, Carmen, vogliamo dire qualche prossimo appuntamento? Te li ricordi?
1: Prossimi appuntamenti? No. Sì,
0: qualcuno.
1: Qualcuno, me lo ricordo, il 12 giugno a Porto, che ancora non si può dire il luogo, ma è uno showcase molto carino.
0: Sì.
1: Fine mese... Abbiamo comunque da seguire le date tra sito www.foggyproject.com
0: oppure Instagram.
1: Ci sono delle cose in ballo. Pensavo Amore Disperato
0: 26 luglio,
1: atto secondo. Delle date in Algarve, una data a Porto, insomma, qualcosina, una data vicino Sintra, Collares. Il calendario è sempre aggiornato.
0: Ok, allora senti, adesso 30 secondi a prossimo pezzo manderemo il mio interiore di appunto sempre Foggy Project. Mi piace dire Foggy Project, non so perché.
1: Nome e cognome.
0: Esatto. Così. Il mio interiore, come mai lo stiamo mandando?
1: Il mio interiore perché è una B-side che ho voglia di rilanciare un attimino, perché sono affezionato a questo brano.
0: Per la CIA, questo pezzo.
1: Sì, per pagare lo yacht, se no non posso viaggiare quest'estate. Duettato con un amico, Razio, un cantautore di siciliano, anche lui. Una canzone che parla prettamente di timidezza, ma a modo mio, nel senso...
0: È il tuo interiore.
1: Il mio interiore.
0: Non c'era modo migliore per terminare questa grandissima puntata di oggi, Tutti Frutti. Grazie mille, Francesco.
1: Grazie a te.
0: Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Non restate per questo ultimo pezzo. Vi salutiamo e ciao a tutti.
1: Ciao, alla prossima.

Thank you.

to understand. Let's do it again. Yerevast. Miguel Cerqueira.

0: Allora, tutti
1: siamo tornati.
0: C'è l'eco, Turco. Ci mi senti?
1: C'ho il culo con l'eco, scusa, mi sono divertito troppo questo fine settimana, abbi pazienza. Io ti sento forte, chiaro una parola forte, però forte ti sento. Tu mi senti?
0: Io ti sento benissimo, la tua voce è perfetta, il tuo fisico anche, la tua...
1: hai notato, vedi, questa dieta fatta di Nutella e waffle sta pagando finalmente.
0: Porca miseria, grande Turco, ti vedo proprio bene, ti vedo piccolo.
1: Sì.
0: Sai che forse Tiago ti ha diminuito, il nostro dio, il nostro colui che ci controlla e che ci ama, ti ha fatto più piccolino. Forse
1: sì.
0: Non so come mai.
1: Mi ha ridimensionato. Spero anche che lo stipendio a fine mese non sia diminuito.
0: Che ti eri un po' montato la testa, ha detto: no, mettiamolo un attimo in riga. Il buon Turco, chissà che cazzo si crede di essere. Ora va alle Maldive. No, alle Maldive, no, scusami, ho sbagliato.
1: No
0: attenzione, no.
1: Esatto. Guarda, Santo, mi hai dato la palla al balzo proprio per rassicurare i nostri fans più sfegatati, che sono consapevoli dei nostri lavori che facciamo in disguise, no? Quindi con cui fingiamo di essere persone normali invece di essere noi stessi per tutti i frutti. Il lavoro che ho raccontato più volte qua, che faccio io, è quello di istruttore di immersioni, però non lo faccio alle Maldive, lo faccio ai Caraibi, che è dall'altra parte. E quindi qui vi assicuro che va tutto bene, quindi non c'è nessun motivo di preoccuparsi.
0: Meno male, Turco, meno male. Io devo ammettere che appunto lì per lì, appunto, come ti ho detto, mi sentivo mia madre, perché appena ho sentito dei sub, appunto, purtroppo sono morti, pensavo, ecco, è morto, e lo sapevo che non dovevo mandarti in giro per il mondo. Poi in realtà sei da un'altra parte del globo, quindi stai bene.
1: Sì.
0: Meno male. Che ne pensi del mio
1: sto
0: look?
1: Sto bene e mi sento, guarda, inizierà questa puntata di Tutti i Frutti che parla di musica e di festa, però anche, diciamo, tranquillizzando proprio sulla categoria e sul mondo delle immersioni subacquee. Non stiamo parlando di una tragedia indicibile di cui noi non abbiamo certo l'autorità morale di commentare in alcun modo, se non con delle condoglianze verso chi sta soffrendo.
0: No.
1: Però mi sento di dire che è una situazione estremamente estrema, proprio nell'essere già estremo il tipo di immersione che veniva fatto.
0: Sì.
1: Chi vuole andare sott'acqua con me o con chiunque altro per provare un'esperienza meravigliosa, sappia che è l'attività sportiva fra le più sicure al mondo, ecco.
0: Sì, Turco. No, ma io lo so. Purtroppo è anche vero che appunto quando lo si fa in... anche per scopi, insomma, in questo caso pare ora si sta indagando, scientifici o meno, ci sono dei punti, insomma, un po' pericolosi, e bisogna stare molto attenti. E insomma, noi io spero che tu sei lì ai Caraibi, appunto, dove non ci sono questo tipo di grotte, di situazioni pericolose, oppure anche lì bisogna stare attenti.
1: Allora, lo diciamo, appunto, il tipo di immersione nella grotta è un tipo particolare di immersione, forse il più rischioso, proprio perché infilarsi in una grotta ha il problema del fatto che se vuoi tornare su c'è la grotta sopra che te lo impedisce. Quindi è proprio una categoria a parte, molto, diciamo, per divers molto esperti, ecco.
0: Sì.
1: Io appunto non ho alcuna interesse, non ho proprio nessuna passione di fare questo tipo di immersione, quindi vi dico che tutte le cose belle che puoi vedere sott'acqua non hai bisogno di andarla a vedere dentro una caverna o dentro un relitto, puoi vederle in tutto il resto dell'oceano, quindi possiamo stare tranquilli per me personalmente e anche per la stragrande maggioranza di chi fa appunto questa attività sportiva meravigliosa.
0: E allora, bene, dopo aver rassicurato tutti i nostri fans, intanto volevo farti notare
1: ci tengo ad assicurare che poi le scelte fuori, gli errori, le cose cui rimpiangono dopo, le facciamo una volta usciti dall'acqua, poi lì siamo comunque soliti pazzarelli, però sott'acqua non siamo bravi.
0: Bene, Turco, sono felice che sei irresponsabile solo nei momenti in cui lo si può essere. E io oggi
1: stai
0: invece...
1: parlando del tuo outfit,
0: sì,
1: di
0: perché,
1: quanto sei sexy.
0: Perché volevo salutare, finalmente anche qui è arrivato dopo il solito vento di Lisbona, e comunque ti fa stare bene, ma c'è sempre quell'attimo ogni tanto ti girano le palle. No, per carità, viva Dio, il clima di Lisbona oggi è proprio invece caldo, ma un vento che è durato 3 settimane, adesso si sta molto bene. Ho pensato che era giusto celebrarlo con il bianco, caro Turco. Ti piaccio bianco?
1: Sei bellissimo, sei minimal come piace a me, quindi io su questo monocromatico sono un grande fan e sono un grande, molto contento che anche da quell'altra parte del mondo stia arrivando appunto la bella stagione, quindi una scusa in più, come se non ce ne bastasse, di ascoltare musica e fare festa e uscire di casa.
0: Ma appunto, proprio invece rimanendo a Lisbona, io non vedevo l'ora di mandare il prossimo pezzo.
1: Lo so, guarda, sono 3 settimane che io ti trattengo, ma ora ti faccio andare. Faccio iniziare il programma oggi.
0: Allora, oggi andiamo in India, ma in realtà no, in realtà restiamo a Lisbona perché andiamo a sentirci un pezzo che è già storia. È uscito in realtà il 28 di aprile e ha già collezionato su Spotify 16.000, quasi 17.000 ascolti. E parliamo di tale Harry Grande con la canzone
1: Aspetta,
0: dell'estate, perché
1: ridimmi l'autore, scusa, perché merita essere sottolineato.
0: lui si fa chiamare Harry Grande.
1: Harry
0: Harry
1: Grande, meraviglioso.
0: Grande, è incredibile, è un tipo indiano, appunto, che sono anche riuscito a trovare un'intervista in cui spiega che lui è venuto qua a lavorare, che fa anche lui l'autista di Uber, ma che in realtà poi sarebbe, non mi ricordo se ingegnere, qualcosa del genere, insomma, comunque una situazione veramente incredibile. E ha tirato fuori, Turco, questo pezzo che si chiama Martin Moniz, che per chi non lo sapesse è appunto una piazza di Lisbona molto particolarmente frequentata dagli uomini di India, Nepal, Bangladesh, insomma, è una zona dove ci sono anche molti negozi, attività, ecco così.
1: Sì, ah, guarda, da come la stai descrivendo sembra veramente un bel posticino che forse è un po' fuorviante per chi non la conosce, Martino.
0: No, è un posto incredibile e infatti il mitico Harry Grande, che non è una battuta, direi, si chiama così, di dedicare una canzone a Martin Moniz, a questo luogo ameno. E Turco, andiamocela a sentire senza esitare ulteriormente perché è stupendo.
1: Inizia tutti i frutti con Martin Moniz.

0: E siamo tornati, abbiamo già intravisto appunto qui prove tecniche con il nostro ospite.
1: Intanto però, mentre il nostro ospite del mistero, che ancora non introduciamo, si prepara, ti chiedo, Santo, io ho voluto darti il là definitivo al pezzo su Martin Moniz, perché oggi mi sono gustato, mentre facevo colazione, la conferenza stampa della nostra premier con il premier indiano, no? E quindi mi ha fatto proprio pensato, te la ricordi quella love story finta inventata sui social che correva poco tempo fa, no? Del fatto che appunto ci fosse il premier indiano che ci stesse provando con la nostra premier.
0: Di quelle non notizie che ho probabilmente voluto dimenticare, però sì, c'era stata una situazione di questo
1: tipo. A me è tornata in mente tutto oggi e niente, guarda, io vorrei, in realtà, appunto, per quanto sia grottesca come cosa, però io l'immagine dell'Italia, no, del nostro gran bel paese, che sia in realtà una donna che tutti corteggiano, cioè il fatto che si sia materializzata, diventata umana questa cosa, non lo so, a me mi fa sorridere, probabilmente perché ormai rifiuto di vedere la gravità delle cose, però in realtà se la prendi con la... cioè proprio come quello che è, cioè una non notizia, non lo so, la trovo divertente, ecco, non so. Ma... se te che faresti, cederesti alle avance di un tipo che si chiama India, oppure manterresti la tua dote per
0: ma allora,
1: un partito?
0: Guarda, non lo so. So che a quei livelli, secondo me, il gusto, la sensazione e la sete di approvazione e di no, quella cosa di piacere è secondo me è molto forte, quella sensazione di voler piacere, di sentirsi sto cazzo, quindi chiunque cederebbe in termini così ipotetici, non cederebbe a lusinghe per davvero, però sentirsi così apprezzato piace a tutti, anche alla nostra premier, che tra l'altro è single, quindi
1: appunto, quindi non ci sarebbe neanche scandalo a corte, cioè giustamente corteggiata da sovrani, ministri, no? Siamo diventati la parodia di Game of Thrones, la versione italiana, abbiamo la nostra regina, oh mio Dio, siamo messi...
0: Madonna, no, poverina, che è evidentemente andata in difficoltà, ormai siamo alla frutta. Ora non ci dilungheremo in politica, ma appunto è bellissimo come vedi, è arrivato quel momento, caro Turco, e poi ci andiamo a sentire che abbiamo dopo in scaletta, esatto, i pezzoni. Sta accadendo quello appunto che accade rigorosamente ogni fine legislatura, no? Che si rompe l'amore e cominciano, li vedi riapparire un pochino tutti, no? Riappare quello, Renzi ovunque, ovviamente.
1: Esatto, il mister 1,5% che all'improvviso diventa il tuo migliore amico.
0: Sono tutti lì che fanno, ricomincia il gioco delle parti, insomma, il gioco dei ruoli e della politica italiana. E quindi io auguro il meglio a Giorgia Meloni, le auguro però appunto il meglio in ruolo di appunto magari ambasciatrice all'estero, ecco, però come ministro, magari le auguro anche di trovare l'amore, perché noi siamo per l'amore.
1: Quello glielo auguriamo, quello veramente con tutto il cuore, guarda, veramente, che se è qualcosa che tutti i frutti crede è la festa, lo stare tutti insieme, l'amarsi tutti insieme e poi che da lì ne scoppi un amore romantico. Intanto due limoni al premier indiano, comunque se gliel'ha dati, noi siamo a favore. Qui a tutti i frutti ci diciamo sì.
0: Noi diciamo sì all'amore e oggi Turco, ovviamente, Black Keys, vedo che mi hai messo.
1: Bravo,
0: come
1: esatto,
0: mai?
1: Allora, ho deciso di iniziare questa puntata prima poi di introdurre il nostro super ospitone con due pezzi che secondo me sono entrambi, diciamo, una rinascita o un ritorno, la vendetta o la rivincita del rock and roll, perché noi quante volte abbiamo parlato del fatto che le super band con le chitarre ormai siano qualcosa di vetusto per alcuni o comunque di nostalgico per altri. Qui invece abbiamo non una ma ben due casi di super band che decidono di rimettersi in gioco, di ripartire con un nuovo album, un nuovo tour e nuovi singoli. Noi siamo qui ovviamente per far sentire i singoli e iniziamo
0: siamo sul nuovo, quindi
1: esatto, quindi siamo sull'ultimo pezzone uscito in promozione dell'album che è uscito questo mese dei Black Keys.
0: Features.
1: E quindi ci andiamo a sentire She Does It Right dei The Black Keys a tutti i frutti.

0: E allora, She Does It Right, The Black Keys, dall'ultimo album Pesche, Peaches, col punto esclamativo.
1: Sì. Io santo, guarda, se rock and roll in generale, appunto, ci può dare questa impressione di essere un genere un po' nostalgico, insomma, i Black Keys hanno proprio ribaltato questa cosa e l'hanno trasformata nella loro più grande potenza, perché ti ascolti loro e ti sembra proprio di essere nella highway con una Cadillac, che mentre sei lì che fa con uno che ti fa un assolo di chitarra,
0: seduto
1: nel passeggero.
0: Devo dire che è molto sound, molto riconoscibile, Black Keys, assolutamente. E, detto questo, quello che dici tu è vero. Io ed era un bel pezzo, cioè un bel pezzo. Ho detto bene, no, nel senso, però temo che appunto sia qualcosa che è comunque un po' fermo, se vogliamo. Ora non me ne voglia nessuno, però non risulta vecchio, non risulta stantio, quello che abbiamo appena sentito, assolutamente. Però a livello di longevità non lo so, ecco, bisogna vedere anche le nuove generazioni che cosa pensano. Magari ci sarà un ritorno del rock proprio perché abbiamo avuto 20 anni di trap, non lo so. A me risulta bello, ma sentito, cioè nel senso, ok, è qualcosa di corretto, fatto
1: sì sì
0: bene.
1: No, ma io su questo sono d'accordissimo, ma perché proprio loro non è che sono semplicemente un gruppo rock, loro proprio si ripanno alle radici del rock, al blues,
0: sì,
1: rock,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quando il rock and roll è nato, cioè è evidente in tutto, e secondo me riescono a come hai detto te, a non renderlo un gruppo che sembra la cover band dei Creedence Clearwater Revival, di qualsiasi. A me, guarda, mi hanno fatto venire in mente questo ritorno. Te gli dico, io lo so che te sei un grande fan di un gruppo che non abbiamo ancora mandato in spiegamento. Te li ricordi i The Darkness, no?
0: Dio santo!
1: Ecco, i The Darkness secondo me erano in un periodo in cui il rock andava alla grande, facevano quello che in realtà fanno i Black Keys, ovvero ci riproponevano una formula che di primo acchito era evidente che fosse retro, no? Perché erano, diciamo, una versione rimodernata del glam rock anni 80, però senza avere,
0: certo,
1: la pretesa di fare qualcosa di rivoluzionario, riprendevano quella formula e te la rendevano contemporanea. Ecco, i Black Keys secondo me in una dimensione molto più grande, perché stiamo parlando di Black Keys, stiamo parlando di una band, qui stiamo parlando di chi riempie gli stadi,
0: sì, ormai,
1: e poi li vedremo alla prova, io sono molto curioso e ottimista, ma soprattutto curioso di vedere come andrà appunto questa nuova tournée. Tra l'altro, appunto, a me piaceva iniziare in questa doppietta perché c'è un'altra band che ha fatto la stessa identica cosa, il cui album non è ancora uscito. Pensate, ci mandiamo adesso anteprime di album che non sono ancora usciti, e stiamo parlando dei Muse, che sono forse la band rock più grande ancora in attività,
0: volendo escludere
1: i Rolling Stones, che
0: no,
1: appunto,
0: no, parliamo di quelli... sì, che anche lì
1: parlando
0: ormai
1: di chi ancora produce e crea,
0: sì, sì, anche se parliamo di un gruppo che ormai turco, scusami, no, ti interrompo, ma che sono più di 20 anni, che ormai è già, sono,
1: certo,
0: già i Muse, sembra,
1: esatto, esatto,
0: sembra mangiata,
1: e l'hanno fatto,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: l'hanno,
0: sì,
1: fatto un'altra volta. E secondo me a me piaceva fare questa doppietta proprio perché due gruppi che sembrano la stessa cosa, no, il grande ritorno del rock and roll, in realtà sono probabilmente agli antipodi fra i due stili, ecco. Però senza andare oltre nei dettagli su
0: andiamo
1: questo,
0: a sentire,
1: magari possiamo parlare dopo,
0: sì,
1: ci andiamo a sentire il nuovo singolo in anteprima del futuro album dei Muse, ed è Cryogen.

Решишься и вдруг не отважишься снова.

Like